Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena,

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale, adesso penso che cosa penso, chissà quante volte hai riso tu di me.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.

0: domenica.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Daccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita di nuovo.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Franco 126 e le ha occhi ingenui alle 6 e 12 del mattino. Già che uno riesca a intravedere la tipologia di occhio intorno, sì, a quest'ora, vuol dire che sono abbastanza aperti.
1: Guarda,
0: cioè, è un traguardo.
1: C'ho l'occhio destro, te lo dico in termine tecnico delle, sì, nostre parti, abboffato. Cioè proprio,
0: cioè, gonfio.
1: Non si sta aprendo totalmente. Quindi se c'è un oculista all'ascolto è benvenuto.
0: È il lunedì e la secchezza sulle secrezioni del lunedì, no? Con tutti i rimasugli del weekend.
1: Una volta chiedevamo la colazione, adesso dopo i 30 chiediamo i medici, consigli all'ascolto. Cioè, ti rendi conto dove siamo finiti qua?
0: Succede a tutti prima o poi. Speriamo che anche voi ci possiate capire. Passiamo alla musica, che è meglio.
1: Assolutamente sì, c'è Tedua con Mai.

0: con Mai alle 6:15 del mattino. Magari qualcuno che tifa, che segue la Formula 1, avrà detto basta, non vinceremo mai più.
1: E quelle lacrime, lo sai, che servono alla fine per avere la vittoria. Quindi tra poco, anche sullo spunto dei vostri messaggi,
0: è
1: come
0: vero,
1: quello di Mirko che dice forza Ferrari, cercheremo di capire anche sotto questo aspetto che cosa è successo effettivamente in questo weekend.
0: Sì, ci sono stati anche poi due ritiri, insomma, dalla competizione. C'è un po' da raccontare, da analizzare, e intanto torniamo in quel di Sicilia dove sei stato anche tu per il weekend.
1: Esatto, c'è Rosalia, Focuranni.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai, canta Rose Villain, ma poteva cantarla anche Hamilton fino a qualche giorno fa, in realtà, perché lui e la Ferrari sembravano non trovare pace.
2: Sì, l'anno scorso è rimasto asciutto tutto l'anno, quest'anno però può vantare, può godere quantomeno della sua prima vittoria in rosso, no? Che è avvenuta proprio ieri.
1: Pensa un po', erano due anni che la Ferrari non riusciva a vincere un gran premio, adesso bisogna capire, è un caso perché sono stati anche molti ritiri,
2: sì,
1: come dicevi tu.
2: Sì, Antonelli si è ritirato e poi è restato un tema rosso anche Leclerc in realtà.
1: Oppure è un rilancio di questa Ferrari anche della carriera di Hamilton in qualche modo.
2: Ce l'auguriamo, ma staremo a vedere. Tornando alla musica, ha liberato Mahmood, Into Street.

0: Liberato Mahmood, 6:25 del mattino, si parlava di Formula 1, di questo trionfo tanto atteso di Hamilton.
1: È che possiamo dire vince dentro e fuori la pista.
0: Eh sì, visto che ormai è ufficializzata la relazione che ha con Kim Kardashian, di recente aveva partecipato anche in realtà da spettatrice ad una competizione del fidanzato, facendo parlare molto di sé. Chissà se anche a sto giro ha rubato l'asciugamano di Kimi Antonelli.
1: Ma sinceramente lei può fare tutto quello che vuole.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Raggiunto l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Anche l'Iran conferma l'accordo con gli Stati Uniti. Ha scatenato polemiche la dichiarazione sul femminicidio di Roberto Vannacci in occasione dell'assemblea costituente del partito Futuro Nazionale. Si tratta di un omicidio come tutti gli altri, ha detto. Uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere nessuno, ha aggiunto. Critiche dal PD, mentre la senatrice della Lega Giulia Bongiorno accusa il leader di Futuro Nazionale di voler tornare al delitto d'onore. Infine il calcio ai mondiali 2026, Germania Curacao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1. RTL 102.5 sta raccontando tutte le gare con lo show Noi Dire Mondiali. È tutto, adesso la linea passa al meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte della nostra penisola, aumenterà solo l'instabilità sul Triveneto con precipitazioni dapprima sui rilievi, localmente a sfondo temporalesco in sconfinamento fin verso le pianure. Un po' di variabilità sul Cuneese con la possibilità di qualche piovasco e temperature stabili o lieve calo solo di qualche grado. Dettagli su Trevi Meteo.

0: Roquant, Anamena, un passo dalla luna alle 6:37 del mattino, un passo da ricordare appuntamenti importanti.
1: Esatto, il Wonderlust Festival. Radio Z ti invita ad un evento unico 11 e 12 luglio al Wonderlust Park di Gubbio.
0: Allora andate su RTL 102.5 Play, sezione special in contest, oppure sui nostri social e scoprite come partecipare, perché con Radio Z
1: potete esserci. Potete.
2: Solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
3: E 39, ancora un buon lunedì a tutti voi da parte di Stefania Iodice e Tony Sica. Questo è il Buongiorno Z.
4: Confermo, sottoscrivo, e questi siamo noi. Ci potete anche guardare, non l'abbiamo ancora ricordato.
3: Vero.
4: Ma abbiamo ben due canali di radiovisione: 2 se sei del digitale terrestre o 735 di Sky.
3: E ricordiamo anche che è possibile rileggere i vostri messaggi, soprattutto se è una dedica, magari farlo leggere anche a chi sapete che è già collegato a questi canali. Quindi inviate messaggio al 335 30 10 25.
4: Esatto, quelli che poi lanciamo e vi facciamo leggere in sovrimpressione. Insomma, abbiamo ricordato le coordinate principali. Il nostro appuntamento insieme è iniziato da poco, dai.
3: Secondo me adesso ci vuole una bella scarica di ritmo, perché siamo all'aereo giusto per aprire gli occhi e dire: signori, qui si fa la storia.
4: Allora, another talk to you.

0: to you alle 6.43 del mattino su Radio Z, il buongiorno Z che, come dicevamo, vi fa compagnia fino alle 9.
1: Ed è tempo di salutare appunto chi già ha fatto i suoi saluti, il suo buongiorno, quindi Martina da Taranto, ciao anche a te, ti dedichiamo Coez.

0: finiamo, punto e basta.
1: C'è Emma con L'amore non mi basta alle 6.49, canzone che è stata effettivamente più e più volte nell'ultimo anno colonna sonora di alcuni spunti calcistici.
2: Sì, esatto, rappresenta un po' quel mondo lì, quindi in qualche modo ci rimanda ai mondiali che stiamo seguendo malgrado l'Italia, lo ricordiamo, non ne faccia parte.
1: Esatto, e questa canzone viene utilizzata per i momenti nostalgia. Sì. Chissà se ci sarà un video con gli arbitri liberi da tutti gli accessori che hanno adesso con questa canzone di sottofondo. Perché,
2: beh, di sicuro loro la nostalgia della loro figura di anni e anni fa penso la provino. Ad oggi hanno aggiunto un altro accessorio?
1: Sì, perché c'ha una bomboletta sul fianco, sì, il microfono, sì, legato al microfono la videocamera, non so cos'altro gli devono aggiungere a sti poveretti.
2: No, poi poverini, immagino quanto possa essere ancora più faticoso, no, dover correre con magari qualche chiletto in più addosso.
1: Assolutamente sì. Adesso ritorniamo alla musica perché c'è Dracula.

0: Temi Impala con Jenny, giocula alle 6.53 del mattino. Noi stavamo immaginando nel fuori onda la preparazione che richiede ad oggi indossare la divisa.
1: Sì, tipo quando noi usciamo di casa e diciamo le chiavi, il cellulare. E lui inizia a fare, aspetta, la telecamera l'ho presa, il microfono l'ho preso, caspita,
0: le cose basic proprio.
1: Perché mo le cose essenziali non sono più essenziali.
0: Dai, me li mettete sotto pressione questi arbitri che già hanno l'arduo compito di decidere cosa sia giusto, cosa sia fuori gioco. Ma l'abbiamo capito com'è? Sì, dai, l'abbiamo capito.
1: C'è Tiziano Ferro con Lazza, questo è Perdono.

0: Physical, c'è Dua Lipa alle 6:59 qui su Radio Z. Mentre ascoltavamo questa canzone,
1: sì,
0: è successa una roba strana. Come sempre Stefania ha iniziato a dire roba che mi porta poi ad affermare: scusa, non ho capito.
1: Lei ormai è considerata una dea, non solo dal punto di vista musicale, ma anche la dea del manifesting.
0: Ma fammi capire che è sta
1: roba. Manifestare per ottenere qualcosa. Se giri e bazzichi un bel post sui social, sì, tipo TikTok, eccetera, te lo ritroverai molto spesso questo concetto. Lei a quanto pare desiderava trovare l'amore e l'ha manifestato talmente tanto e talmente bene che l'ha ritrovato in Callum Scott. Ha scritto questo brano il giorno del suo compleanno, si sono ritrovati a leggere lo stesso libro e si sono conosciuti.
0: È una vita che desidero un conto in banca diverso, ma non arriva.
1: Le 7 in punto.
2: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

0: Ecco, io voglio manifestare per bene anche io, manifestare per trovare almeno un tipo che si possa avvicinare un pochino a Brescia, dai.
1: Vabbè, come tanti, perché ogni volta che c'è uno tu desideri quella cosa,
0: ma
1: perciò
0: non è vero.
1: Tu confondi anche questa imagination là, come si chiama?

0: Irama con Arcomi, 5 gocce alle 7.09 e c'è chi tra le cose da immaginare e da desiderare ha desiderato un bel San Siro pieno.
1: E l'avrà vissuto proprio pochissimi giorni fa, l'esordio anche di Irama in quel di San Siro. Abbiamo visto tantissimi video di lui che si esibiva anche con Arcomi proprio sul palco e di lui che ha iniziato il concerto dal tetto di San Siro.
0: Addirittura.
1: Un tetto altissimo, tra l'altro.
0: Il rooftop di San Siro.
1: Esatto.
0: No, tra l'altro la prima cosa che abbiamo pensato, momento verità, è anche ecco perché al Foro Italico ha fatto tutte quelle scale, voleva partire da su, voleva fare una sorta di prova generale.
1: Si stava allenando in vista di San Siro, mi sembra che in entrambi i casi gli sia riuscita benissimo.
2: Ho

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Nerissima Serpe con Free to Ridere di te alle 7.12 sempre qui su Radio Z. Buongiorno Stefania Iodice.
1: Buongiorno anche a te Tony Sica. Questo bello omaggio di Nerissima Serpe nei confronti del mitico Vasco Rossi che questo weekend mi pare si sia esibito, adesso non vorrei sbagliarmi, però è stato di sicuro ad Olbia perché ho visto l'incontro che ha fatto con Salmo.
0: Ah, bellissimo.
1: Sì, nel backstage.
0: Questo incontro è da recuperare, cioè vorrei proprio sapere che cosa si sono detti nello specifico.
1: Vorrei tanto saperlo anch'io.
0: C'è Ariana Grande.

0: Cicliuk con Da Supreme, Sfere Basta, solite pare alle 7:19 del mattino, quelle che forse ci arrivano quando ci rendiamo conto che sì, manifestiamo, però poi le cose arrivano a Dua Lipa, ma non a noi.
1: Perché forse, come ti dicevo, c'è troppa confusione, troppi desideri messi insieme, dovete fare una selezione. Prima salutiamo Michael che ci ha scritto al 335 30 10 25, ma c'è un'ascoltatrice in particolare che ce l'ha con te, si rivolge a te desiderio.
0: Dice, guarda che siamo in tante a manifestare quello che chiedi anche te, quello che ha ottenuto anche la stessa Dua, forse non otteniamo ciò perché siamo in troppe a richiedere la stessa roba.
1: C'è la fila, c'è un po'. Cerchiamo di capire. Mr. Rain, lunedì nero.

0: se vuoi. Mister Rain, lunedì nero alle 7:22. È nero perché tu hai messo nuove cose in testa ai nostri ascoltatori, no, che mo se desiderano ottengono.
1: No, non ho detto questo, che però magari c'è un'elevata percentuale che se desideriamo tanto per bene, qualcosa possiamo ottenere.
0: Arriva Drake.

0: Samurai J con Halo alle 7:28 del mattino. Magari anche lui avrà manifestato e secondo me, dati i risultati, l'ha fatto anche molto bene.
1: Di avere successo, di portare la sua musica sul panorama che conta, e ci confidò tempo fa che era lì lì per partire per l'America, sì. Un altro cervello in fuga, sempre nell'ottica della produzione musicale. Poi dopo sta canzone si è capito più niente.
0: Sì, non si è fermato più e magari in qualche modo comunque ci arriverà in America. Lui invece, l'artista che sta per arrivare, ci riporta a Roma, allo Stadio Olimpico, Achille Lauro con Comuni Immortali.
2: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Marrakesh con Federica Abbate in radio.
1: Esatto, proprio dove siamo, Radio Z, sì. Con precisione Stefania Iodice e Tony Siga, per darvi la carica in questo lunedì 15 giugno.
2: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sautofau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
0: Del mattino in questo lunedì 15 giugno in compagnia di Tony Sica e Stefania Iodice arrivano gesti, ormai ci si capisce a gesti. È un tormentone, partito mesi e mesi fa, che ha coinvolto tutti, persino Papa Leone.
1: Assolutamente sì, in realtà era stato già coinvolto in precedenza, sì. E non era tanto preparato, cioè non aveva capito effettivamente che cosa gli stanno facendo fare. Stavolta invece
0: è stato più convinto, esatto, c'è stato un incontro insomma con un giovane fedele e anche lui ha ripartecipato al tormentone 6-7.
1: Arrivano i The Bosa, questo è Magnetic.

0: Magnetic The Bosa alle 7:42, sempre qui su Radio Z. Serviva quella scarica estiva in tutto e per tutto.
1: E magnetici sono anche i vostri messaggi, quelli che ci arrivano al 335 30 10 25, che ci piace leggere, anche magari, perché no, mandare radiovisione al 2 se sei il digitale.
0: E diciamo, dai vostri messaggi abbiamo capito che sostanzialmente, anche se non siete propriamente in vacanza, un po' d'estate l'avete assaporata in questo weekend.
1: Sì, stiamo nel chill e continuiamo a starci anche con i The Colors, Rolling Stone.

0: Gali Paprika alle 7.48 del mattino, proprio quell'ingrediente che ci vuole in questo lunedì 15 giugno per dare un po', per ravvivare insomma la situazione per chiunque no faccia un po' fatica.
1: La paprika che sta molto bene anche in una situazione d'aperitivo, perché quello che ci raccontate illustrandoci anche il vostro weekend, c'è chi diceva di weekend fatto di cocktail e onde del mare.
0: Bello, quindi... mamma mia, l'ideale proprio in sto periodo, soprattutto ma penso fino alla fine.

0: settembre possiamo restare in questo mood tranquillamente.
1: No, ci vogliamo proprio restare, non è che possiamo, come vogliamo restare nel mood giusto, quello dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Allora li ascoltiamo qui su Radio Z con il nuovo singolo Sorry, scusa, lo siento.

0: I pinguini tattici nucleari alle 7.52 con un'estate che arriva sempre ma senza avvisare, così come i tour che porta con sé.
1: Sì, qualche avviso magari loro lo lanciano e è iniziato anche il tour di Serena Brancale, sacro tour di grandissimo successo, la ritroviamo proprio qui su Radio Z.

0: fortunatamente ci auguriamo possa campare il più tempo possibile, non solo noi ma proprio il nostro pianeta, e c'è chi è immerso nella natura effettivamente.
1: Ci
0: arrivano
1: foto.
0: Tante foto questa mattina anche da un rifugio stella alpina.
1: Che bello, bello. Continuate a raccontarci il vostro weekend, la vostra giornata, che prospettive ci sono in vista della settimana. 335 30 10 25.
0: Prospettive imminenti ancora qui per un'altra ora, quindi restate con noi. Salve, che ore è?
1: Sono le 8 in punto.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

0: Cattive abitudini, Salmo Colapesce sulla base di Mace alle 8.04. Confermiamo il tutto quanto hai detto prima,
1: sì,
0: Salmo ha incontrato Vasco.
1: Sì, proprio questo weekend in quel di Olbia, sai, lui comunque è il padrone di casa ormai. Dicevamo poche settimane fa che è ritornato a vivere la sua città natale.
0: Ormai lui vive lì, vuole vivere in tranquillità, vuole rivivere la sua
1: Sardegna.
0: Sai,
1: quando il sindaco ti dà le chiavi della città, penso che sia il caso anche di Salmo.
0: Beh, sicuramente, 35.000 persone erano presenti in tutto questo, eh.

0: che ti ricorderai.
1: Ariete con L'ultima notte alle 8:09 del mattino. Lei che in questo brano, ormai datato 2021, racconta un po', no, quel miscuglio tra felicità e malinconia, sentimenti e sensazioni tipiche di un'estate vissuta che però è giunta al termine. Ma mi sembra che questo pensiero ormai, cioè, per noi sia ancora ben lontano. No,
2: guarda, tutta questa poesia io al massimo ti posso rispondere con L'ultima notte di Gaia.
1: In che senso? No, cioè, che cosa sai che, nessuno
2: purtroppo
1: sa?
2: Non è stata condivisa con me, ma è stata condivisa sui social, perché in Liguria tra un festival e l'altro continua con i suoi live, ma soprattutto con degli outfit pazzeschi.
1: Sempre molto informata su Gaia.

0: Chi non ama si perde. Tenete a mente queste parole di Gaia in questa bossa nostra. Vero. Fate come noi, amate in tutte le forme, in tutti i modi,
1: che bel
0: anche
1: messaggio.
0: Qui su Radio Z.
1: Assolutamente sì, facciamolo, amiamoci. Ma visto che sei sempre così informato su Gaia,
0: dimmi.
1: Siamo per ascoltare Teddy Swims. Hai qualcosa da dirmi su di lui?
0: No, io la musica internazionale la lascio a te, mi occupo, sai, del nostro bel paese.
1: Sì, la sei sempre lunga tu. Vabbè, lui è anche impegnato nei vari tour di grandissimo successo e porta anche questo brano, Mr. Naughty Rose.

che c'è da dire. In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Ernia con bella fregatura alle 8 e 19 del mattino, anche lui periodo di nozze a quanto pare in questo periodo, in questo weekend con la sua compagna e futura moglie, ha partecipato ad un matrimonio.
1: Vabbè, certo, a parte questa associazione tra bella fregatura e matrimoni, io no, sinceramente no, non la
0: non
1: capisco.
0: Era quello il senso.
1: È andato al matrimonio di Tommaso Paradiso.
0: No. C'erano tantissimi personaggi famosi, anche Alessandro Borghi e non solo, Emma Marrone eccetera, però Ernia mancava, mi sa che era il matrimonio di un altro amico.
1: Ah, di un altro amico.
0: Sì,
1: vabbè, andiamo invece in quel di Brescia dove c'è Fra Quintale con la sua aranciata.

0: Beh, ce lo siamo detti nel fuori onda più e più volte, forse non c'è stato mai il tempo di dirlo in diretta, ma più vedo Fra Quintale, più vedo questa somiglianza con Bad Bunny. Cioè, voi l'avete visti mai nella stessa stanza?
1: Cioè, sarà un caso? Ci chiediamo noi. Vabbè, quindi possiamo dire di avere anche noi il nostro Bad Bunny italiano, per cui qualcuno dovesse non riuscire ad essere in quel di Milano tra qualche settimana, ci abbiamo comunque Fra Quintale. Buttalo via.
0: Buttalo via, voglio dire.

0: Raif con Buona Domenica su Radio Z alle 8:45 del mattino con Tony Sica e Stefania Iodice, ultimo quarto d'ora da trascorrere insieme.
1: E lo stiamo vivendo anche grazie ai vostri messaggi, non solo auguri, buongiorno, complimenti, ma anche se esami che a quanto pare accadono in questi giorni.
0: Mamma, questa è la settimana santa, possiamo definirla così, settimana degli esami di maturità, tranquilli, respiri profondi, sì. La vivremo insieme quest'altra sfida.
1: Ormai il peggio è fatto, i 5 anni ve li siete messi alle spalle, è proprio lo sprint finale, godetevelo con i vostri compagni di classe e poi rimpiangerete questi momenti.

0: Nice to meet you, c'è My Smith alle 8.52. Situazioni di matrimoni, sì, di cui si parla in questo periodo, ci si ritrova anche a dire nice to meet you, a provare un po' a parlare in inglese, perché sai, tra i parenti, ormai le generazioni che sono andate via, ci sono sti parenti che parlano solo in inglese, in tedesco.
1: Io proprio questo pensavo mentre ascoltavo sta canzone, che avrei proprio voglia di dire a qualcuno nice to meet you, quindi persone nuove da conoscere, da incontrare.
0: Già so dove vuole arrivare.
1: No, dico, perché no, anche in contesto matrimonio, cioè il film, no? Due singole a nozze, sì, è proprio l'emblema di come succedano le cose.
0: Quindi il problema della tua vita in questo momento, no, che riguarda le relazioni, è che non partecipi ad abbastanza matrimoni.
1: Invitatemi, dai, 335 30 10 25 matrimoni imminenti, avete bisogno di un più, no? Ci siamo.
2: Con tue operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

0: Santa Celle di Acona Caseven alle 8.58 a chiudere anche il nostro appuntamento insieme, volato via già il lunedì, grazie Stefania Iodice.
1: Il lunedì in diretta, noi speriamo di avervi dato in realtà la carica per affrontare poi tutta questa giornata, domani ci fate il resoconto, grazie a te Tony Sica.
0: Oggi mare come prevedi questa
1: oggi
0: giornata?
1: Oggi si lavora tutto il giorno, un bel lunedì nero, cheat Mr. Rain.
0: Ma manco se lo vedo ci credo, guarda, a domani, ciao a tutti!
1: Ciao a tutti!
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace. Ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 9, buongiorno.
8: Le 9 in punto, buongiorno.
9: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione, il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
10: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Qualora non l'aveste capito, sono le 9 in punto, meglio le 9 un minuto. Buongiorno, siete su Radio Z, io sono Alessandra Vatta e sono qui in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia. Sarò qui in diretta per tutta la settimana, proprio da qui, dalla Toscana, e quindi insomma vi auguro una buona giornata e una buona settimana a partire da qui. Nel frattempo vi ricordo, puntualissima, che mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future It's Live 2026. I primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont, Clara, Rani dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it, eh? Andate ad acquistarlo subito, così poi avrete i posti migliori e potrete avere i posti migliori. Nel frattempo io qui saluto e ringrazio anche il mio regista per tutta la settimana, Salvo La Spina, che sarà qui con me, e partiamo subito con la musica. Karol G insieme a Manu Chao.

0: È ufficialmente il ritorno di Manu Chao in tutte le salse, eh? Negli ultimi anni lo stiamo ascoltando in tutte le salse, amatissimo dai giovani, l'abbiamo ascoltato lo scorso anno ovviamente con Alfa, quindi dai giovani italiani, adesso invece dalla giovanissima Karol G in questa Viajando por el Mundo. Siete su Radio Z, ovviamente ci sono anche Clara e San Giovanni.
1: Cosa

0: trovato in me.
1: Indaghetto, J Balvin, Skrillex, l'abbiamo ritrovata qui su Radio Z, io sempre in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, mentre Skrillex lo abbiamo visto recentemente al Primavera Sound 2026 con la sua dance elettronica, molto più elettronica di questa Indaghetto che abbiamo sentito. J Balvin invece l'abbiamo visto pochi giorni fa alla cerimonia di apertura per i mondiali di calcio, non mi veniva, scusate. Ci spostiamo in Italia invece, torniamo in Italia, abbandoniamo un po' il reggaeton e la dance elettronica, ci spostiamo in Italia con Giuli, lui il producer, mentre invece la voce è quella di 13 Pietro. Piangono tutti su Radio Z.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Piangono tutti il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, 13 Pietro e Giuli insieme su Radio Z, ed è un estratto dall'album di Giuli, Solito Cinema, in cui ci sono un sacco di collaborazioni. Solo qualche settimana fa, cioè diciamo l'album in realtà è stato anticipato, forse un po' di più di qualche settimana fa, circa un mese fa, dal singolo con Coez, Quelli come me. Altri sono i brani che ovviamente usciranno piano piano, un sacco di collaborazioni, perché in quest'album ci sono collaborazioni che vanno da Concato, pensate, a Tommaso Paradiso, Emma, Elisa, Olly e tanti tantissimi altri. Quindi un album che sarà tutto da ascoltare piano piano man mano che appunto usciranno i vari singoli. Bravo Giuli, lo abbiamo conosciuto con Olly, era

il producer, il produttore ufficiale di Holly, e poi piano piano ha fatto la sua strada anche collaborando con tanti altri cantanti del panorama italiano. Nel frattempo, a proposito di musica italiana, lei l'abbiamo conosciuta nei mesi scorsi, è Miu, l'ascoltiamo con Vaffa Amore, che è tutto, già lascia intendere di cosa parli il brano.

Bella Madonnina di Tananai su Radio Z. Tananai che un po' ci manca, l'aveva detto che si sarebbe preso un periodo di pausa ed effettivamente un po' però ci manca adesso, sbrigati a tornare, l'abbiamo visto sul palco insieme a Negramaro in occasione dei loro 20 anni di carriera, però lo vogliamo ascoltare con qualcosa di suo, qualcosa di nuovo e magari vedere anche ad un suo live, quindi ti aspettiamo Tananai, un appello ufficiale di noi, parte noi, nostra di Radio Z, almeno da parte mia. Madonna e Sabina Carpenter con Bring Your Love. Excuse me.

Due vere e proprie queen del pop, Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Z. In una recente intervista Sabrina Carpenter ha parlato del suo amore per l'Italia e soprattutto per gli italiani, dicendo questo: si impara di più su

0: sulla vita in 20 minuti con un italiano che in 20 anni negli Stati Uniti. L'ha detto lei, lascio a voi i commenti. C'è Night intanto con Forte su Radio Z.
1: Cioè cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fondo. Però senza fargli foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte. Perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse. Ma perché non lo so dove sono.

Attacchi di panico, Charlie Charles insieme a Blanco su Radio Z alle 9.32 minuti. Buongiorno ancora da parte di Alessandra Vatta. Volevo spendere due parole sulla scomparsa nella giornata di ieri di Oliver Tree, questo cantautore giovane, avrebbe compiuto 33 anni tra pochi giorni. Lo abbiamo conosciuto con Life Goes On e Miss You, i due brani più famosi sicuramente di Oliver Tree. Purtroppo ci ha lasciati a causa di un incidente tra due elicotteri. Lui si trovava in uno dei due che si sono scontrati, ecco, quindi mi sembrava giusto, visto che era una giovane promessa della musica, producer, DJ e cantautore, ricordarlo qui su Radio Z. Arriva Samurai J con Flamenco Paranoia, un po' di latinità.

0: quel fenomeno di Harry Styles e la sua American Girls, il suo ritorno un po' con questa American Girls che poi stiamo conoscendo e stiamo ascoltando da qualche settimana. Ci fermiamo qualche minuto e poi torniamo qui in diretta su Radio Z.
1: Solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Caldo, caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate

0: Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione. Morbidi. Braccio ben disteso. Bravi. Ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità? Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi. Baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, gestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
6: Le 9:42 minuti, siamo tornati in diretta qui su Radio Z e stavo leggendo una sorta di articolo uscito su Insanity Page su Instagram in cui si parla del mother photo gap, ossia l'assenza delle madri nelle fotografie di famiglia, perché solitamente, dice, sono le madri a fotografare. Quindi alla fine, col fatto che sono sempre loro a fare le foto, molto spesso sono le più assenti all'interno delle foto stesse. Ora, io mentre leggevo questa cosa mi stavo chiedendo se effettivamente è così anche adesso, cioè un tempo quando magari le foto erano più centellinate poteva essere, adesso in realtà ti fai fare le foto dagli altri, siamo tutti un po' presenti all'interno delle foto, se ne fanno talmente tante grazie agli smartphone o altro. Però ecco, volevo condividere con voi questo pensiero e volevo chiedervi se anche voi la pensate così. 335 30 10 25, c'hai Rama intanto con Cabana.

10:25 si parlava di mother photo gap, ossia l'assenza delle madri all'interno delle foto di famiglia, perché tendenzialmente sono quasi sempre loro a fotografare. C'è Ludovica che mi scrive: mi sono resa conto di questa cosa la scorsa estate, figli e marito ovunque in tutte le foto, io zero, mai presente da nessuna parte. Evidentemente sei una grande fotografa, secondo me ormai uno dice: sentite, ci fate una foto tutti insieme, e compaiono anche le mamme, eh? Potrebbe essere un'idea. C'è Olivia Rodrigo:

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in cena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso e fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso

0: Venerus, ti penso, su Radio Z, sono le 9.52 minuti, ancora buongiorno da parte di Alessandra Vatta, ci siete voi al 335 30 10 25. Alla fine la domanda è diventata: chi fotografa di più nella vostra famiglia e quindi è meno presente nelle foto ufficiali? C'è Sara che dice: noi abbiamo mio marito in famiglia che fa il fotografo, quindi io sempre presente, lui invece il grande assente in ogni foto. Quindi vedete, si può anche ribaltare la questione, eh? 335 30 10 25, arriva ultimo su Radio Z con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sogno.
1: Ogni giorno, ogni notte, Cosmo va a chiudere la prima ora di Turbo Z, ovviamente sempre qui su Radio Z. Cosmo, che sappiamo essere un amante della libertà in tutti i sensi, ha detto questo in una recente intervista a Vanity Fair, ha detto: non inseguo i numeri, chiaramente parlava da un punto di vista musicale e quindi di ascolti, di fans, voglio un pop libero. Ecco, questo è il suo pop che canta appunto nei suoi brani e che si riconosce. Ci fermiamo qualche istante e poi torniamo qui in diretta.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Sono le 10.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it
7: con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

facciamo un po' un giro del Marocco con questa Ai Ai Ai. La stiamo ascoltando da qualche giorno qui su Radio Z. Lui è Sfera Ebbasta, lo avete riconosciuto. L'altra voce è quella di D'Instinct, appunto rapper marocchino che ha collaborato in questo brano con Sfera Ebbasta e che quindi porta anche un po' di latinità. Possiamo dire così, quando dico latinità mi fa sempre pensare al latino e al greco, però no, un po' di ritmo latino, ecco, diciamo così. Rari dal tacco anche qui su Radio Z con la loro dal tacco proprio.

Era il 2018 quando Justin Bieber insieme a DJ Snake cantava questa Let Me Love You. DJ Snake in questo brano ha un genere un pochino più pop, no? Sicuramente fa un genere un po' più pop grazie anche alla presenza di Justin Bieber. Qualcosa di elettronico si sente. Un DJ Snake che invece, se lo ascoltiamo quest'estate con la sua Tonto insieme a J Balvin, è diventato completamente latino, mix reggaeton latino, quindi molto poliedrico, DJ Snake. Sicuramente cambia anche un po' in base al cantante che ha accanto, e questo secondo me è importante, soprattutto quando fa il DJ o il producer. Merck & Cremont qui su Radio Z, Partenope con Serena Brancale e The Colors. Se ne va.

Merck & Cremont con le voci di Serena Brancale e i The Colors, quindi quella di Stash, in questo mix di funk mediterraneo, pop, sonorità estiva a 360 gradi, nella loro Partenope, di cui si era parlato tanto, erano partiti indizi sui social, eccetera, ce l'abbiamo qui. Lady Gaga con Doci.

Achille Lauro su Radio Z con la sua Me ne frego. Recentemente Jamie Tights ha lasciato diverse interviste in vari podcast e in un'intervista, soprattutto rilasciata in realtà un giornale in questo caso, ha parlato di un artista di cui non ha voluto fare il nome nel campo del rap, che secondo lui ha perso qualcosa. È stato subito fatto presente il nome di Achille Lauro, molti pensavano si potesse riferire a lui. Jamie Tights ha detto: ma di che cosa dite, siamo come fratelli. E poi sicuramente Achille Lauro in realtà sta avendo un successo incredibile, quindi insomma tutto rientrato. Giovanotti con Alfa.

forse tra le mie preferite di questa estate, anzi senza dubbio la mia preferita. Giovanotti insieme ad Alfa, la loro Buon Vento su Radio Z. Alfa che si sta riscoprendo un cioè già lo sapevamo, giovane talento che sta però realizzando tutti i suoi desideri, perché l'aveva detto da quando era bambino, il suo desiderio era quello di poter cantare con Roberto Vecchioni e l'ha fatto, e anche quello di poter cantare con Giovanotti e ha fatto anche quello, quindi bravo Alfa, è tutto strameritato. Fredde Palma, Nitta e Mischilla, La Testa Gira.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:28 minuti su Radio Z, apriamo con le notizie di oggi, apriamo con gli esteri. Raggiunto l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Prima i mediatori di Washington e Teheran terranno colloqui preparatori a Doha. Continuiamo con il meteo. Torna il gran caldo sull'Italia, porterà una nuova escalation delle temperature con valori anche oltre 38 gradi, in particolare sulla Val Padana e sul versante tirrenico. Il picco è previsto per venerdì. La cronaca: sono riprese le ricerche del corpo della donna uccisa dal nipote 17enne a Sanstino in Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, reo confesso, ha detto di aver gettato il cadavere della zia in un canale. Il movente sarebbe legato a dissidi familiari per un'eredità. Oggi prevista la convalida del fermo. Ed è tutto per il momento, non ci sono altre notizie. L'informazione tornerà puntuale tra due ore, sempre qui su Radio Z. Buona giornata.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte della nostra penisola, aumenterà solo l'instabilità sul Triveneto, con precipitazioni dapprima sui rilievi, localmente a sfondo temporalesco in sconfinamento fin verso le pianure. Un po' di variabilità sul Cuneese con la possibilità di qualche piovasco e temperature stabili o lieve calo solo di qualche grado. Dettagli su Trevi Meteo.

0: Tommaso Paradiso. Ovviamente facciamo tanti auguri a Tommaso Paradiso perché lo scorso sabato, quindi 2 giorni fa, si è sposato. Quindi tanti auguri anche da parte nostra di Radio Z.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Dal buio alle luci del palco. Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
0: E c'è 39 minuti, ancora una buona giornata da parte di Alessandra Vatta, siete su Radio Z e ieri sera Nesli, fratello minore di Fabri Fibra, ha postato una serie di foto di loro da giovanissimi e ha rilasciato sotto una vera e propria lettera dedicata al fratello. Sappiamo che, insomma forse lo sapete o qualcuno se l'è perso, che Nesli e Fabri Fibra non si parlano da tantissimi anni, ci sono stati un sacco di problemi, hanno preso proprio due strade diverse. In questo post Nesli sembra aprire proprio le porte del suo cuore al fratello. Chissà che non possa essere un punto di riconciliazione. In tanti ci sperano. Sienna Spyro.

Adorabile Sienna Spyro, la sua Material Lover su Radio Z, lei che ha annunciato un esclusivo concerto il prossimo 21 marzo 2027, canterà e suonerà a Parigi, quindi insomma se volete andarla a vedere o a sentire sapete che vi dovrete recare in quel di Parigi, che voglio dire buttala via anche peraltro. C'è Bells con Scomoda.

0: o si alza il volume al massimo con questa 90 minuti di Salmo oppure non vale. Su Radio Z l'abbiamo appena ascoltato proprio Salmo, che lo scorso venerdì si è esibito al Firenze Rocks. Infatti sono stati 3 giorni di musica in quel di Firenze, tantissimi gli artisti che si sono esibiti. Nella giornata di venerdì l'headliner era Lenny Kravitz, eppure Repubblica ha scritto che appunto in realtà il palco poi se l'è preso completamente Salmo, ancor più di Lenny Kravitz, ed è stato molto carino il fatto che Salmo ha ripostato questo articolo di Repubblica chiedendo scusa a Lenny Kravitz. Carino, insomma, bravo anche Lenny Kravitz, ovviamente è stato un piacere averlo in Italia. Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Su Radio Z ci sono anche loro, Angelina Mango e Marco Mengoni, nella loro Canto d'amore. La stiamo ascoltando da qualche giorno ed esce a 2 anni di distanza dalla loro prima collaborazione insieme. Infatti 2 anni fa avevano cantato Uguale a me, un brano che era contenuto nel primo album di Angelina Mango, Poké Melodrama. Topic insieme a Becky G qui su Radio Z. Sorry Papi.

0: Bottiglie vuote dei Pinguini Tattici Nucleari insieme a Max Pezzali va a chiudere le due ore di Turbo Z di oggi, qui in diretta dalla Toscana Bella Camping Sandaia. Io torno in diretta domani, sempre da qui ovviamente, tra le 9 e le 11, e proprio poco fa, peraltro, a proposito di Max Pezzali, sono incappata in un suo video del concerto a Torino e niente, incredibili concerti che sta facendo in tutta Italia, la prossima settimana sarà anche a Roma e io sarò lì. Detto questo, io vi lascio con Mario Vai per le prossime due ore, vi do appuntamento a domani, ciao, buona giornata!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora...

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it
1: con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
0: Destinazione Z.
3: Eccoci qua, precisi e puntuali anche oggi dalla Toscana. La linea torna a Roma con Destinazione Z, il vostro Mario Vai, che anche oggi ha la missione di accompagnarvi fino alle 13. Grazie per essere qui in nostra compagnia lunedì 15 giugno e noi cominciamo a viaggiare nel mondo della musica, quella bella, quella di Radio Z. Lo avete sentito anche dal nostro promo: mercoledì 2 settembre l'Arena di Verona torna, grande richiesta, Radio Z Future Hits Live. E allora i primissimi artisti

0: confermati, li avete sentiti, ma io ve li voglio ripetere: sono Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merkel Cremont, Clara Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Quindi acquistate subito, adesso, senza stare a perdere troppo tempo, il vostro biglietto su ticketone.it. Radio Z Future Hits Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Questa invece è Destinazione Z. Dai che partiamo?
1: Te lo dico, raga, stiamo per cambiare l'ora del gioco.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado

Il giovane rapper 22 Simba unisce le forze con un pilastro del rap italiano. Stiamo parlando di Gue, che non ha bisogno di presentazioni, e insieme lanciano il nuovo singolo intitolato Arricchiti. L'abbiamo ascoltato qui su Radio Z alle 11:07, ovviamente in destinazione Z con il vostro Mario Vai, che anche oggi vi accompagna anche fino alle 13. Mi raccomando, la radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Dai che si continua a ballare con il ritmo di Radio Z. Arriva l'ultimo singolo di Baby K, si intitola Tuca Macarena.

I like the way you kiss me. 11 e 13 minuti solo qui su Radio Z. E allora, dopo un brano di musica internazionale, voglio riportarvi sulla scena nazionale, perché ieri a San Siro Geolier ha veramente fatto l'impossibile. A parte veramente aver creato uno show senza precedenti, ma a un certo punto ha addirittura volato sopra San Siro con un'imbracatura, un qualcosa di incredibile. Il primo artista a farlo in quello stadio, e devo dire che è stato molto suggestivo guardarlo con i video, immagino, per chi l'ha provato lì dal vivo. Anzi, se c'era qualcuno di voi al 335 30 10 25, fatemi sapere. Arriva Amélie, la sua Non è Francesco.

una sorta di antidoto a tutte le delusioni e i malesseri sentimentali. Amelie, non è Francesco, alle 11 e 16 minuti. Vogliamo tanto bene a questa giovanissima cantante che conosciamo anche molto da vicino. Questa è Radio Z, Destinazione Z, 16 minuti dopo le 11, ancora con Mario Vai fino alle 13 e con Emma Ercomi.

tratto dall'album Vera Baddy, che ha veramente dominato le classifiche nel 2024. Anna con la sua Una tipa come me, alle 11:22 minuti, un bellissimo ritratto di una ragazza che vive di alti e bassi e non sa come uscirne. Sarà autobiografico? Chissà. Ad ogni modo, Anna veramente è la candidata ideale per diventare il manifesto di una generazione intera. Riesce veramente a raggruppare ragazzi di ogni età, anche bambini, ed è una potenza veramente clamorosa. 22 minuti dopo le 11, questa è Radio Z, io sono Mario Vai in Destinazione Z. La mia missione, lo sapete meglio di me, è quella di traghettarvi fino alla pausa pranzo, fino alle 13, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. C'è Somber.

Radio Z, al 335 30 10 25 salutiamo Stefano che questa mattina è tornato al lavoro. Stefano, chissà quanti come te leggo nel messaggio un po' di ironia e soprattutto voglia di essere da tutt'altra parte. Ad ogni modo, Radio Z continua a pompare tutta la musica più bella per rendere la tua giornata di lavoro un po' meglio, un po' migliore. Che dici? Arriva Iello, sotto sotto.

baci tu o la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

L'abbiamo cantata l'estate scorsa e non potevamo immaginare il successo che avrebbe avuto poi Saif. Questa era la sua Figli dei Palazzi, alle 11.32 minuti. È uscito il suo primo album ormai più di un mese fa, Santissimo, e c'è anche il pezzo sanremese Tu mi piaci tanto, e poi Buona Domenica che stiamo cantando e ballando anche qui su Radio Z, in rotazione anche qui. 11.32 minuti, questa è Radio Z, Destinazione Z con Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Arriva lui, Tedua, Mai.

0: Ferrari, 11:37 minuti qui su Radio Z. Questo è il sound di Destinazione Z, il programma che vi accompagna dalle 11 alle 13 ogni giorno. Io sono Mario Vai e anche oggi sono qui, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Molto bene, ci sono anche i vostri messaggi. Tra poco li leggiamo. Piccolo break e la musica continua, state lì.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Eccoci, allora un saluto al 335 30 10 25 ad Alessandro che si trova dalla nonna in Basilicata Ferrandina, che è una bellissima provincia di Matera, e ci dice che ci sta guardando su Radio Z. Ciao Alessandro, saluti alla nonna, continua a seguirci, grazie a tutti coloro che sono qui connessi in Destinazione Z. Questa è Radio Z, il sound più bello che vi fa da colonna sonora ogni giorno ovunque voi siate. E arriva una bella chicca. Ci sono Liberato e Mahmood, insieme si sono fusi e hanno dato origine a Into Streets.

Liberato assieme a Mahmood, Into Street, 45 minuti dopo le 11 sempre qui su Radio Z, grazie ai tanti che al 335 30 10 25 seguendoci in radiovisione hanno riconosciuto la battuta del celebre film Pulp Fiction sulla mia maglietta, Ezechiele 25 17. Continuiamo con la musica, Uelo e Anna D'Angelo, Notte Poetica.

Love you, 11 e 50 minuti qui su Radio Z. Allora giro saluti per i tanti che ci scrivono al 335 30 10 25. C'è Margherita che oggi si trova in spiaggia e si gode l'ebbrezza marina. Margherita, che vita! Come mai sei in spiaggia? Forse hai finito la scuola? Forse sei in ferie? Beata te, eh? Noi in spiaggia magari ci andiamo durante il fine settimana. Intanto un saluto a tutti coloro che ci seguono in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Vi ricordo che c'è anche l'app di RTL 100 25 Play. Dai che arriva Artifive, la sua swag music.

0: Artifive Swag Music, un brano che rafforza l'identità di questo ragazzo 25 anni senza però perdere tutta la sua cifra, la sua immediatezza. Le 11:54 minuti, questa è Radio Z, grazie per essere sintonizzati qui sulle nostre frequenze, per chi ci segue anche in auto oppure in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Un saluto a Flavia che invece ci segue mentre va ad una proiezione stampa. Tanti saluti e grazie anche a te per essere in nostra compagnia.
1: Manda la base, DJ Flair!
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: Ma che cosa ha combinato ieri sera a San Siro? Geolier, l'abbiamo riascoltato qui su Radio Z con Come Vuoi, 11:59 minuti, addirittura volare sopra San Siro non l'aveva mai fatto nessuno. Questa imbracatura che si è veramente trasformata grazie a Geolier in una magia sotto gli occhi di tutti coloro che erano lì ad assistere a questo vero e proprio evento. Bene, se c'era qualcuno scrivetemi, raccontatemi cosa avete provato. 335 30 10 25, io vi prometto che resto qui su Radio Z fino alle 13 con tutta la musica più bella. State lì, Mezzogiorno.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

Dai, dai, dai che si balla. Questo è Radio Z, tutto il sound più bello che potete trovare in giro è qui. Dalle 12 fino alle 13 sono ancora qui Mario Vai, che vi accompagno come ogni giorno dalle 11 alle 13. Grazie per essere presenti anche in Radio Visione. Arriva per tutti voi Ordinaria Follia, brano che ascoltiamo qui su Radio Z di Promessa e Franco 126.

0: sia altrove.
1: Ultimo la sua altrove alle 12:09. Peraltro ci si prepara al 4 luglio, data del grande evento a Tor Vergata a Roma, uno dei più grandi eventi della carriera di Ultimo e in generale, che non vediamo l'ora di vivere tutti insieme. Sicuramente ci sarà qualcuno all'ascolto che si è già accaparrato i biglietti e che non vede l'ora di vivere questo vero e proprio evento, che poi è un evento nell'evento perché c'è anche proprio un record di biglietti venduti. Quindi insomma, complimenti ad Ultimo, giovanissimo, ma una carriera che non ha di certo bisogno di presentazioni.

Giacola, 12 e 13 minuti qui su Radio Z, ancora con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Grazie per essere qui in nostra compagnia anche con l'app RTL 102.5 Play, così non avete scuse e potete portarci ovunque voi andiate. Arriva l'ultima di Elettra Lamborghini, si intitola Bambambina.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo,

Apri Fibra, stavo pensando a te alle 12:20 minuti, peraltro vi consiglio di andare sui social di Nesli per leggere la lettera che ha scritto a Fibra, il fratello, una lettera veramente molto toccante che risponde ad alcune polemiche che c'erano state appunto su un video che aveva postato Fabri Fibra, quindi andatela a leggere che è veramente molto molto toccante. Nel frattempo sono le 12:20 minuti, questa è Radio Z, io sono Mario Vai, vi accompagno anche oggi fino alle 13, adesso arriva lui. Signore e signori, c'è Brescia, la sua d'addio.

È Bresh con D'addio alle 12:23 minuti qui su Radio Z. E allora continuiamo ovviamente con tutto il sound di Destinazione Z che vi accompagna anche oggi fino alle 13. È tratto dall'ultimo album di Madame, arriva Volevo Capire con Marrakesh.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12:30 minuti, buona giornata da Mario Vai. In apertura agli esteri, raggiunto l'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran, le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Prima i mediatori di Washington e Teheran terranno colloqui preparatori a Doha. Ottima partenza per le borse europee sull'onda dell'accordo di pace. A Milano il FTSE MIB guadagna in apertura l'1,4%. Bene anche i mercati asiatici. Torna il grande caldo sull'Italia, porterà una nuova escalation delle temperature con valori anche oltre i 38 gradi, in particolare sulla Val Padana e sul versante tirrenico. Il picco è previsto per venerdì. E chiudiamo, anche la Gran Bretagna si prepara a imporre limiti all'uso dei social da parte dei giovanissimi. Ad annunciarlo è stato oggi il primo ministro Starmer in una conferenza stampa in cui è stato dichiarato che l'accesso verrà ridotto ai minori di 16 anni. È tutto con l'informazione, il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Paolo Corazzono. Condizioni meteo estive nelle prossime ore in Italia. Vi segnalo qualche nuvola sulle isole maggiori, soprattutto in Sardegna, e qualche breve piovasco all'estremo nord-est, ma fenomeni isolati. Temperature alte sì, ma per ora non eccezionali, ma attenzione, da mercoledì alta pressione nordafricana, temperature in aumento, weekend con punte di 38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: E tornerà anche lei nella terza stagione di Nuova Scena su Netflix dal 22 giugno. Rose Villain, questa era Click Boom del 2024 che abbiamo riascoltato qui su Radio Z a 12:38 minuti. Piccolo break, rimanete là, la musica continua.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Dal buio alle luci del palco. Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
0: Eccoci qua, tutto giusto, non vedo errori, Radio Z, e allora continuiamo con tutta la musica più bella che diventa colonna sonora delle vostre giornate. Un saluto a chi sta studiando e si sta preparando per la maturità, manca poco, in bocca al lupo dai ragazzi. E poi ovviamente un saluto a tutti coloro che invece non stanno facendo nulla, che vita, magari stanno al mare e si stanno già godendo le vacanze. E un saluto ovviamente a coloro che lavorano e che ascoltano Radio Z in sottofondo. Arriva lui, Mister Pioggia, Mister Rain, la sua ultima, Lunedì Nero.
8: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Ma chissà se avrà cominciato a scrivere anche con il sole, Mr. Rain, lui che trovava l'ispirazione proprio con la pioggia, e da qui deriva il suo nome. Lunedì Nero abbiamo riascoltato qui su Radio Z, 12 e 43 minuti, come un ping pong musicale dall'Italia. Andiamo all'estero, alziamo il volume, si balla con Bob Sinclair.

Mamma mia, era il 2022, Ecstasy, Fred De Palma, 12 e 48 minuti, era estate come estate in questo 2026 e lui è arrivato con una mina pazzesca, la testa gira, che ci fa non solo girare la testa ma ci fa cantare e ballare. Questa è Radio Z, 49 minuti dopo mezzogiorno sul cronometro di gioco e passiamo ad un altro grande artista che ha avuto il suo primo stadio olimpico con un trionfo incredibile, ci tornerà nel 2027, ce l'ha promesso Achille Lauro, Comuni Immortali.

La bellezza di Fontana di Trevi, per chi ha seguito il brano di Achille Lauro in Radiovisione al 266 del Digitale Terrestre alle 12.52 minuti, era Comuni Immortali. Io sono Mario Vai, ancora fino alle 13 sono qui, non schiodo e vi accompagno con la vostra colonna sonora preferita, quella di Radio Z, quella che non manca mai e che è sempre presente anche con l'app RTL 102.5 Play. Arriva Bea, la sua Rich.

0: La ciliegina sulla torta di Destinazione Z è affidata a Sfera Ebbasta e De Lodì anche stasera, 12:59 minuti. Noi siamo in diretta anche stasera perché siamo in diretta H24 su Radio Z, tutta la musica più bella che diventa colonna sonora delle vostre giornate. Grazie a tutti coloro che sono stati qui con me. Io sono Mario Vai e tornerò domani dalle 11 alle 13, ovviamente in Destinazione Z. Anzi no, colpo di scena. Domani dalle 11 alle 13 sarete deliziati dalla magia, dalla sinuosità di Giulia Laura Abbiati. Da non perdere ovviamente adesso l'appuntamento con Cianna, con Zetagram, fino alle 15. Grazie a tutti quanti voi e viva Radio Z.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 13.
3: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: Zetagram. Buongiorno amici, le 13 in punto di lunedì 15 giugno, io sono Cianna, questo è Zetagram, saremo insieme fino alle 15. Buona estate, perché è praticamente estate, ora credo che arrivi esattamente tra una settimanella, ma a noi interessa veramente poco. Sono contento che arrivino anche tanti messaggi al 335 30 10 25, voglio che continuino ad arrivare, voglio che continuino a scrivere dove stanno andando, che continuate, perché parlo con voi che state ascoltando Radio Z. Io sono stato una settimanella al Toscana Bella Camping Sandaia, l'abbiamo raccontato anche attraverso i collegamenti, e ci saremo per un'altra settimana perché il team di Radio Z è lì in diretta fino a venerdì prossimo. Lo faremo chiacchierando e raccontandovi anche sui social di che si tratta, che posto è, perché sai, il campeggio alle volte è un posto che la gente non riconosce bene, perché o ci vai con la famiglia da tutta la vita in vacanza, oppure impari a conoscerlo magari anche grazie alla radio. Partiamo con la cosa più bella di Radio Z, la musica.

The Bosa, trio pop ed electric house, che figata. Alle 13:04 minuti, state ascoltando Radio Z. Io sono Cianna, questo è Magnetic e ci porta direttamente in Norvegia, perché il trio di DJ che ha collaborato con per realizzare questa hit viene proprio da lì, uno dei posti caldi, dove di caldo in realtà c'è solo giugno, per il resto fa molto freddo. Rocco Hunt.

parte prestissimo il tour estivo di Alfa, You Make Me So Happy dal 2022. Sono le 13:10 minuti, state ascoltando Radio Z. Io sono Cianna, mi ha fatto sorridere vedere il suo post, l'ultimo post in cui con un saluto alla telecamera e a petto nudo, degno di un'estate che calda era e calda effettivamente è stata, calda si pronunciava e calda effettivamente è stata e sta essendo, come si suol dire, racconta della sua emozione nel vedere un altro forum sold out. Impressionante anche da parte nostra che c'eravamo al primissimo, perché eravamo in quanto Radio Z partner del primo tour di Alfa che comprendeva il forum di Milano, poi anche i vari palazzetti, si parla di Roma, Firenze, Napoli, i palazzetti i primi che ha fatto Alfa. I pinguini tattici nucleari su Radio Z, sorry, scusa, lo sento.

tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Sono le 13:14 minuti, state ascoltando Radio Z. Io sono Cianna. Ho visto una storia dei pinguini tattici nucleari ieri che fotografavano, magari hanno condiviso e gliel'hanno mandata nei DM di Instagram. Questa scritta fuori da un bar con su scritto: i pinguini tattici vi fanno piangere, noi vi diamo da bere per dimenticare. È vero, perché comunque i pinguini tattici, questa fa ballare, fa cantare, ma alle volte mazza se fanno piangere. Just the way you like, just the way you are.

Capo Plaza, Capri Sun, sono le 13 e 20 minuti, buona estate a tutti, benvenuti su Radio Z, qualora siete appena atterrati, questo è Zetagram, io sono Cianna e prima stavamo parlando del modo in cui si affronta l'estate, anche del fatto che semplicemente si può raggiungere un pochino prima rispetto al il solstizio d'estate, non ci interessa, insomma. Per tanti è vero, è già cominciata, nel senso che poi uno si gode i weekend perché poi durante la settimana lavora oppure studia, in preparazione di ciò che partirà tra 3 giorni, anche se siamo agli sgoccioli, perché è vero che il 18 si parte con gli esami di maturità, quindi si parte con gli iscritti, poi ci saranno gli orali e via. Però è anche vero che al 15 giugno, più o meno, io vi vedo che già siete abbastanza pronti. E se pensate di non esserlo, beh, sappiate che lo siete. Non so come, lo so, lo siete. Mace.

Che bella produzione quella di Mace. Cattive abitudini, le voci di Colapesce e Salmo alle 13:24 minuti su Radio Z su Zagram. Io sono Cianna ed a proposito di Salmo, l'abbiamo visto questo weekend insieme a Vasco Rossi, perché Vasco ha fatto un weekend in Sardegna, due date ad Olbia, ha detto qui spettacoli sempre speciali, e poi ha collaborato sul palco anche con Salmo, si sono anche scattati delle foto che abbiamo visto sui social. Alex Warren, Passengers.

Eccoli qui, Club Dogo, King of the Jungle. Sono le 13:30 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, c'è una bella novità di cui stiamo parlando da un po' di tempo e ve la raccontiamo con qualche nome in più, perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026 e ci sono i primissimi artisti confermati, che sono Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merkin Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe ed il vincitore di Amici 25, che è Lorenzo Salvetti. Potete subito acquistare il vostro biglietto su ticketone.it oppure potete aspettare quanto volete, sapendo che comunque ce ne saranno di meno e magari non ci sarà il vostro preferito, perché secondo me si vede bene un po' da tutti i posti dell'arena. Però è vero che ognuno di noi ha il proprio posto preferito. Gaia, bossa nostra.

0: La collab internazionale di un paio d'anni fa, Apt di Rosé e Bruno Mars, alle 13:37 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna ed è cominciato il tour di Bruno Mars. Quasi.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 13:39 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna e parlavamo due secondi fa, prima del break, del The Romantic Tour. Il tour di Bruno Mars che ha cominciato in Europa, a Parigi, nel senso che lui è arrivato a Parigi. Abbiamo visto già qualche video sui social. E inizierà allo Stade de France proprio il 17 giugno, dopodomani. Per cui i primi arrivi, farà qualche foto coi fan? Probabilmente no, giusto se loro scoprono quale sarà l'hotel. Perché comunque fermarsi con tutti sarebbe un po' complicato. E poi si fa un po' di Germania. Va ad Amsterdam, poi va a Madrid, viene anche in Italia, suonerà a Milano un paio di date, tutte chiaramente sold out. Fra Quintale.

Fra Quintale alle 13:42 minuti su Radio Z, su Zetagram. Io sono Cianna e con questa canzone che si chiama Aranciata, senti già quanto è fresca la parola aranciata, mi ha fatto pensare alla prima volta che l'abbiamo bevuta un po' tutti, chiedendo alla nostra mamma, al nostro papà o scegliendo come dei bravi bambini adulti di farcelo da

0: soli, di con il colino togliere i pezzettini, i grumi, quelli che si mettono in mezzo. Secondo voi a che età si smette di fare questa cosa? Quindi si beve l'aranciata con tutti i pezzetti, perché che ci importa, tanto sono piene di vitamine. Machine Gun Kelly.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Ti penso sempre, Chiello, alle 13:49 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Abbiamo capito che tendenzialmente non avete smesso di bere l'aranciata con la polpa, senza la polpa, pardon, quindi di passarla tramite il colino. Io sono d'accordo con alcuni messaggi che sono arrivati al 3:35:30:10:25, secondo cui l'aranciata con la polpa è più buona, ti dà un senso diverso. Senza polpa cos'è? Acqua. Poi è anche vero che crescendo, secondo me, si sviluppa questa cosa, oppure non si sviluppa mai. Fa molto bene allo sport. C'è gente che d'estate preferisce evitare la palestra, preferisce andare all'aperto a fare sport. C'è chi lo fa anche sul Lungotevere Flaminio. Fulminacci.

Maledetto me, fulminacci le 13:52 minuti su Radio Z, su Zetagram, che mi auguro sia la vostra, il vostro appuntamento preferito. Qualora non lo fosse, spero lo diventi. Stiamo parlando di ciò che si beve d'estate praticamente. Ci eravamo fermati a chi beve con la polpa l'aranciata. C'è chi la beve ancora senza fregarsene, fregandosene, insomma, passandoci il colino. Ci sta, sono gusti. Gracie Abrams.

0: Non è mai stato un segreto il tifo per la Juventus di Rove, che ha fatto Cancelo proprio in onore di João Cancelo, un terzino destro che, per quelli che non conoscono il calcio, insomma, ha giocato anche nella Juve, per quanto abbia giocato anche nell'Inter, in Spagna, nel Barcellona, anche in Arabia Saudita. Però in quel periodo lì era potente per la Juve. Le 13:59 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna e a proposito di João Cancelo, a proposito di Portogallo, di mondiali, c'è una novità, una, ce ne sono miliardi, perché da quando sono iniziati i mondiali chiaramente non si fa che parlare di quello. Novità molto interessante che vediamo tra poco.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Sono le 14.
6: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

Shiva e Giuliera, alle 14:03, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Chan e questa Bad che va viralissima anche sui social, tant'è che ci fanno dei mini video, insomma sappiamo benissimo come funzionano. TikTok ormai ha quelli ancora più corti di video, mentre Instagram è ancora un posto dove si può raccontare qualcosina. Tra poco la novità sui mondiali, non me la son dimenticata. Prima però Jugel, Solto, Bam Bam, Jamaican.

Party 5, fucili e macchinoni, sono le 14:09 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Buona estate a tutti, buon lunedì 15 giugno, speriamo che questo lunedì sia un po' meno lunedì in compagnia di Zetagram, in compagnia mia che sono Cianna, e grazie alla novità dei mondiali forse lo sarà un po' più per i giocatori, che sicuramente stanno vivendo qualcosa di folle, di diverso, insomma di unico, che succede ogni 4 anni. Prima non si potevano fare le domande in spagnolo durante le conferenze stampa di questi mondiali, e invece da pochissime ore sì, hanno deciso quelli della FIFA che forse è il caso di concederlo, perché qualcuno provava a farlo in spagnolo, che si parla in Messico, in USA, e adesso effettivamente sarà così, safe.

Ma buona domenica, safe, le 14 e 12 minuti, anche se è lunedì 15 agosto, per cui buon lunedì a voi, io sono Cianna, questa è Radio Z su Zetagram, e visto che ci piace molto anche lo stile che porta safe in radiovisione al 266 del digitale terrestre, non so se avete notato, indossa un foulard, il foulard al collo è tornato quest'estate, lo vedo in giro, è lo step up dello stile, non è facile da abbinare, ma se lo fai

0: dico, ma cosa è quella fissa per i like su Instagram, che alla fine sono i cuoricini. Alle 14:20 minuti state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, benvenuti se non l'avete ancora ricevuto, se non siete ancora stati benvenutati su Radio Z su Zagram. Tra poco vi portiamo, raccontandovelo e basta, nel nuovo progetto di Karol G. Purtroppo non possiamo portarvici di persona perché manca ancora un po' all'unica data italiana del Viajando por el Mundo Tropi Tour, che sarà a San Siro a Milano il 24 luglio 2027. Questa è la collab con Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sempre tocca a dire.
1: Carol G e Manu Chao alle 14:24 minuti. Mi piace tantissimo sia Viajando por el Mundo, il brano che avete appena ascoltato, sia una parola, una frase di questo brano. Viajar, mi miedo no es morir, es no haber vivido. La mia paura non è morire, è non aver vissuto. Annalisa, canzone estiva.
2: Quando

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:31 minuti su Radio Z, oggi a Evian in Francia al via il G7. Tra i temi al centro del summit, l'accordo con l'Iran e la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz. Macron ha fatto sapere che Francia e Gran Bretagna sono pronte a prendere la guida di una missione nello stretto con il sostegno di Olanda e Italia. Operazione che, secondo Macron, potrebbe essere dispiegata entro 2 o 3 giorni. Voltiamo pagina, a Roma bilaterale tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier giapponese Sarai Takaichi. Le due hanno espresso soddisfazione per il memorandum sull'Iran, sottolineando l'importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, ribadita anche la solidarietà all'Ucraina. In chiusura, ottima partenza per le borse europee sull'onda dell'accordo di pace per il Medio Oriente. A Milano il FTSE MIB guadagna in apertura l'1,40%, bene anche i mercati asiatici. Per il momento è tutto.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Paolo Corazzono. Condizioni meteo estive nelle prossime ore in Italia. Vi segnalo qualche nuvola sulle isole maggiori, soprattutto in Sardegna, e qualche breve piovasco all'estremo nord-est, ma fenomeni isolati. Temperature alte sì, ma per ora non eccezionali, ma attenzione, da mercoledì alta pressione nordafricana, temperature in aumento, weekend con punte di 38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto

sorto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Coez, essere liberi, sono le 14:40 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna e c'è il Wanderlust Festival, che è un evento a cui vi invitiamo noi di Radio Z. È un evento unico, 11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Vai su RTL 102.5 Play in special in contest oppure sui nostri social e scopri come partecipare. Perché lo sai, no? Con Radio Z puoi esserci.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Dal buio alle luci del palco. Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
0: Le 14:42 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, buona estate a tutti quelli che hanno appena acceso Zetagram, a tutti gli altri, no, anzi, auguriamo tutt'altro che una buona estate, non è vero, no? A tutti quanti e anche buone vacanze, perché al 335 3010 25 voglio sapere se le avete già prenotate. Siamo al 15 giugno, so che la maggior parte di voi sa già dove andrà a dormire, dove andrà con l'aereo e dove magari tornerà, magari da dove magari tornerà, però qualcuno che ha ancora gli sgoccioli, secondo me c'è. Madonna!

0: talk about.
1: Mi piace sempre tantissimo questo dialogo Madonna Sabrina Carpenter. Ho qualcosa di cui vorrei parlare. Si chiama Bring Your Love, il brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Z, su Zgram alle 14:46. Io sono Cianna e tra poco vi introduco a una novità musicale che è uscita veramente da poco. Una collaborazione tra due che sanno fare sia rap sia pop. Questa è Fredda come l'inferno. Tormento, Arcomi.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito.

Ed è subito 2016 con Rock By alle 14:53 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e la collaborazione tra i Clean Bandit con Sean Paul e Anne-Marie. Hanno detto i Clean Bandit quel lontano anno 2016 di 10 anni fa, evidentemente, di voler collaborare, aver voluto collaborare con Sean Paul e Anne-Marie già da un bel po' di tempo e ci sono riusciti. Pensate che strano, questa è la prima hit che hanno fatto senza il fondatore della band, che è un musicista, un violinista e pianista, si chiama Neil Amin Smith, che ha fondato il gruppo proprio dei Clean Bandit qualche anno prima, nel 2008. Poi ha scelto di uscirne, si è dato a suoi progetti privati ed evidentemente è partita proprio bene 10 anni fa, il nuovo Clean Bandit. Samurai J.

0: sul flow simile di Italia Starter Pack IP Yayo DJ Axe, però anche no, sono le 14:59 minuti in chiusura di Zetagram. Noi ci vediamo domani, che sarà martedì 16 giugno. Un grande augurio a tutti i 527.607 maturandi che hanno appena cominciato la settimana degli esami di maturità. Partiranno effettivamente giovedì, ma questo è l'ultimo lunedì in cui potranno prepararsi prima di arrivare finalmente a quello che è un bel traguardo. Godetevelo con calma. Arriva il collettivo Z.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Collettivo Z.
4: Le 15, buon pomeriggio, bentrovati, buon lunedì 15 giugno 2026, ogni 15 del mese noi ci ritroviamo così.
5: Solo il 15,
4: quando sono le 15 e oggi saremo in 15 in studio.
5: Non è vero, saremo in due.
4: Siete su Z nel collettivo con lui, Nicolò Giustini.
5: Non esiste il collettivo Z senza di lui. Simone Palmieri, grazie a Cianna per il suo Zetagram, ma soprattutto grazie a Gigi Resta in regia che ci darà una mano. Resta, ci sono tante...
4: Resta.
5: No, resta, Gigi, resta, resta con noi, resta. Anche per queste due ore, resta qui.
4: Resta.
5: No, non stavamo scherzando e oggi ci saranno tante cose di cui parlare.
4: Allora, Acciaiello, no?
5: Oggi?
4: Eh sì, oggi. Veramente? Dalle 16 dovrebbe essere Acciaiello con
5: sicuro?
4: Noi.
5: Sicuro?
4: O forse no, vabbè, controlliamo, poi vi dico.
5: Ma non puoi controllare prima e poi dire certe
4: ci
5: cose.
4: Ci sarà comunque Acciaiello.
5: Non ho visto nessuna comunicazione.
4: In generale, voglio dire.

0: Cabana Irama a 4 minuti dopo le 15 su Radio Z nel collettivo. Buon pomeriggio, ben arrivati. Buon lunedì 15 giugno 2026. Fino alle 5 con voi Nicola Giustini, Simone Palmieri. In una giornata in realtà molto rilassante, perché ovvio si scherzava prima. Aiello sarà mercoledì con noi.
1: Esatto, quindi se devi dare delle informazioni, dalle buone. La sigla dei mondiali, dai.

0: Viaggio verso il paradiso. Achille Lauro alle 15.11 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Diciamo che questa sera facciamo un in bocca al lupo al primo San Siro di Achille Lauro. San Siro strapieno, più di 60.000 persone grande, che aspettano due ore di concerto. Grande. Non vediamo l'ora, in bocca al lupo a lui, un amico, no, della famiglia di RTL 102.5, quindi un grosso in bocca al lupo davvero ad Achille Lauro.
1: E un grosso in bocca al lupo al nuovo allenatore del Milan, perché lo sapete che il collettivo si apre con la parentesi sportiva, sono in corso mondiali, vi stiamo aggiornando anche quando insomma passano le notizie qui su Radio Z, ma il nuovo allenatore del Milan sarà Ruben Amorim, che ha fatto tanto bene con lo Sporting Lisbona, ma tanto male con il Manchester United, e giustamente il Milan lo ha scelto.
0: Ma tu sei felice?
1: Non molto.
0: Ah, niente.
1: Speravo allora in Glasner, ti devo dire la verità. Tu pensa come sono messo.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: timore.
1: Oh, stai male. Oh, sta male.
0: No. No, e come lui chiude la canzone, volevo imitarlo. Romantica alle 15:15 su Zeta nel collettivo. Quindi questo nuovo allenatore del Milan che è pronto a riportare il Milan dove merita.
1: Sì, dove Leao l'ha lasciato. Perché sapete che Leao ha detto, certo, che se ne andrà ed è felice di aver portato il Milan dove merita.
0: Bravo, sì.
1: Insomma, vabbè, vedremo. La nuova di Harry Styles, Dance No More su Zeta.

magia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi. Ti ho dedicato poesie clandestine, io che ti inseguo mentre te ne vai, neanche le onde agitate.

0: Lady H7, poesie clandestine alle 15.22 su Radio Z nel collettivo. Mi spiace sempre perché la canzone è soltanto con, e tu ti aspetti che loro dicano soltanto con te, no? Come fa tutto il resto del ritornello. E invece quel con te finale non l'hanno messo. Secondo te perché se lo sono dimenticati?
1: No, io penso che oggi come oggi sia un po' anche una moda troncare senza, senza finire bene quello che stai dicendo, stai raccontando. Però non finisce mai la carriera del Sir Lewis Hamilton. Non finisce mai, ragazzi.
0: Bravo!
1: Che ha vinto a Barcellona e posso dire, per me ha riaperto il mondiale.
0: Attenzione alle dichiarazioni del Nick!
1: Occhio, eh!

0: Bere basta, alle 15.25 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giussini, Simone Palmieri. Ma oggi poi alla fine, no? Cosa facciamo insieme noi?
1: Assolutamente niente, mignolo col prof. No, non è vero, cercheremo ancora un po' di raccontarvi quello che riguarda la musica. Ci sono stati tanti concerti, cinema, tante uscite, yes, tante cose interessanti che arrivano, lo sport. E quindi voglio dire, mettetevi comodi. Prima però, chi di Yugi è la sua Amelie?
2: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Mile Long, Kungs, David Guetta, alle 15.31 su Radio Z nel collettivo, ma mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, Colors, Serena Brancale,
1: Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Acquista subito il tuo biglietto su
0: ticketone.it. Mi raccomando, fatelo, noi vi abbiamo avvisato. Ritroviamo anche Tony Boy su Z.

0: La voce è quella di Madame alle 15.37 su Radio Z nel collettivo, ma anche la vostra. Sapete dove? Al 335 30 10 25. E allora vi aspettiamo con i vostri vocali. A tra poco.
1: Solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: E 15.39, Radio Z, il collettivo, Nicola Giussini, Simone Palmieri, con voi fino alle 5, lo sport, la musica, il cinema e tanto altro.
6: Però dobbiamo chiudere la parentesi sportiva raccontando quello che è successo come al solito dopo la partita del Giappone ai mondiali, che ha giocato molto bene con l'Olanda pareggiando per 2-2, squadra molto interessante il Giappone, con tante stelle fuori per infortunio purtroppo, ma dopo la partita come al solito i tifosi giapponesi si sono distinti per educazione. Hanno sistemato ancora una volta, hanno raccolto tutti i rifiuti veramente, veramente grandi.

0: Kenna Spyro, Die on this Hill, alle 15.43 su
1: Radio. Non è Die on this Hill, mamma mia, c'è scritto Material Lover.
0: Material, amore, Material.
1: Mamma, c'è scritto Material.
0: Vabbè, ma si legge Material.
1: E allora tu leggi
0: fermo,
1: quello che c'è scritto.
0: Fermo. Non è Leviosa.
1: È Leviosa.
0: Lo vedi che mi piace quando fai ste cheat, bravo Nick.
1: Attenzione a questo brano per l'estate, che sta cominciando a ingranare.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto, sono solo scuse, siamo solo

0: Sì. Cercami nel ghetto, qual è il ghetto love? Quello di Icy Sub Zero e Clara alle 15.48 su Radio Z nel collettivo. Clara comunque d'estate ci ha abituato alle sue collabo. Nel 2024 era con Icy Sub Zero e nel 2026 invece è con San Giovanni, il loro nuovo singolo.
1: L'anno scorso con Fedez.
0: L'anno scorso con Fedez, bravissimo. E quest'anno con San Giovanni e il loro nuovo singolo dal titolo Le Ragazze. Però lo sai che c'è una scoperta di Radio Z che a me piace più di tutti.
1: Sì, e questa collaborazione so che ti ha particolarmente colpito.
0: Fuori di testa, bro.
1: Sei fuori di testa per questo brano e allora noi, che lo sapevamo, te lo abbiamo dedicato.
0: Perché ci descrive.
1: Sì, Architetti, 22 Simba e Guè.
0: Arricchiti.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate e mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro i miei.

0: Io vi dico questo: 22 Simba nel 2027 riempie il forum da Sago a Milano. Voi segnatevi quello che vi dico e vedrete che accadrà.
1: Beh, glielo auguriamo tutti, anche perché effettivamente è un ragazzo molto forte che ha calcato già dei palchi importanti, perché è stato portato in tour per esempio da Marrakesh, loro hanno avuto un brano insieme, e credo che già al forum e in altri palazzetti sia salito sul palco.
0: Sì, no?
1: Poi chiaramente sarebbe un forum diverso, però intanto c'è già stato. La nuova di Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Fino alla fine Fabri Fibra, Emma Baby Gang in Italia 2024 alle 15.59 su Radio Z nel collettivo. Comunque Nesli ha risposto, ha scritto un bellissimo post dedicato al fratello, alla famiglia e quindi anche al suo fratello appunto Fabri Fibra. Leggetelo perché sono a prescindere delle belle parole.
1: Perché il contesto, Fabri Fibra durante una chiacchierata con Giuliero Svillanegue per Nuova Scena ha detto che la sua famiglia è stata proprio la sua il suo principale ostacolo, sì. E quindi Nesli ha voluto rispondere dicendo delle bellissime parole.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sono le 16.

0: Ti sei fidanzato? Ti sei fidanzato? Ti sei fidanzato? I Colors con Serena Brancale in Partenope, colonna sonora del film di Sorrentino.
1: Basta, basta, queste fake news, smettila. Film di Sorrentino è uscito l'anno scorso, anzi 2 anni fa. E questa canzone è uscita nel 2026.
0: Comunque, hai i capelli molto lunghi, eh? Non ti vedo più. Non vedo più i tuoi occhi, sembri barboncini.
1: È un cretino. Questa è la seconda ora del collettivo. Fino alle 17, Federica Abbate.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky, 16:10 su Radio Cynic. Era Fedora adesso.
1: No, no, stavo commentando il tuo.
0: Cos'è che ho fatto?
1: No, scusa, no, il tuo Miley Cyrus,
0: Midnight Sky.
1: Beh, comunque, hai presente se io ti dico chi è Arturo Muselli?
0: No, non ho proprio idea. Sincero,
1: allora ti dico Sangue Blu Gomorra.
0: Ah, beh, visto, Sangue Blu sono.
1: Sangue Blu, Arturo Muselli diventerà e entra ufficialmente a far parte del cast della nuova stagione di Peaky Blinders. Sarà uno dei nuovi protagonisti, quindi un grande in bocca al lupo a un bravissimo attore, secondo me. Molto sottovalutato, ma molto, molto bravo.

0: Si muove, buon vento, Giova!
1: Alfa!
0: È
1: perché se lo urlano, no? Alla
0: Giova,
1: fine.
0: Certo, sì, un po' come fanno i rapper, no?
1: Sì, mettono le tag.
0: E anche loro nel pop mettono le tag, quindi sì. Giovanotti Alfa con buon vento alle 16.13 su
1: La
0: zero.
1: Differenza col rap è che qui, cioè il rap io lo faccio di me stesso, qui invece Giova dice Alfa! E Alfa dice Giova!
0: Ok, loro due si chiamano a vicenda, sì, mentre sì, il rap è più autoreferenziale, dici tu.
1: Sì, lo hai detto tu in realtà, non l'ho detto io. L'hai proprio detto tu.
0: Rock.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

Non è perché voglio raccontarvi i fatti miei, sono andato a vedere Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg, che è stato fuori nel primo weekend, è andato molto bene, ha fatto quasi 93 milioni di incassi nel mondo, uno dei migliori, forse il migliore se non ricordo male, esordio di Spielberg, quindi è andato a vedere, fighissimo, molto divertente, cinema controcorrente.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Sono le 16:23, siete su Radio Z nel collettivo con Palmieri, con Giustini. Abbiamo detto di Spielberg, ma tra poco continuiamo a chiacchierare di cinema perché dobbiamo parlare di Star Wars. E avete capito bene? Star Wars. Faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

0: I love you, Gali, alle 16.30 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri e con voi fino alle 5.
1: E dobbiamo parlare di Star Wars, come abbiamo detto poco fa, perché ormai sembra sostanzialmente ufficiale l'arrivo di una nuova trilogia. Cioè, ci sarà il capitolo 10, il capitolo 11 e il capitolo 12. Che cosa succederà? Chi saranno i protagonisti? Cosa succederà? Cosa è successo? Ti sei buggato? Cosa succederà?
0: No, stavo pensando che a me lei non ha fatto molto impazzire, quindi potremmo anche cambiarla come protagonista.
1: Però magari non ha avuto ancora tempo per svilupparsi a livello narrativo.
0: È tre film.
1: Ho capito, Luke Skywalker, Anakin Skywalker ci sono sempre, voglio dire, no, Luke no, Anakin sì.
0: Ma insomma.
1: Anakin c'è sempre, dal primo film all'ultimo.
0: È meno male comunque,
1: Dici?
0: È uno dei miei
1: Ma la serie di Anakin non benissimo,
0: quella di Obi-Wan intendi, dove c'è anche Anakin.
1: Ma lì Anakin non benissimo.

0: Tima Larù, triste alle 16.37 su Radio Z nel collettivo in questo lunedì 15 di giugno. Tra poco torniamo perché dobbiamo ancora dirvi un sacco di cose.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Dal buio alle luci del palco. Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
6: Le 16.39, Radio Z, al collettivo Nicola Giustini, Simone Palmieri, ricordandovi che questa settimana comunque verranno a trovarci mercoledì a Iello dalle 16 alle 16.30 qui in studio a Milano, e poi venerdì avremo di nuovo Canova in collegamento.
0: È vero, con Sara Fine.

0: Ah, che bello.
1: La vincitrice di X Factor di 2 anni fa.
2: Lei è molto brava ed è anche molto esperta nella produzione, quindi vedremo come avranno collaborato i due.
1: Comunque questo weekend è stato weekend anche dei New York Knicks, che hanno vinto il titolo dopo 53 anni d'attesa. E nel cast dei New York Knicks, nel team dei New York Knicks, c'è Riccardo Foyz, che è un italiano, si occupa insomma dell'assistenza allenatore, quindi grande complimenti anche a lui, un italiano sul tetto del mondo.

fare il sole. Edua con Mai alle 16.42 su Radio Z nel collettivo, tanti che fanno San Siro, tra cui anche Tedua, non ce lo dimentichiamo, proprio quest'anno il suo primo San Siro. Il suo primo San Siro l'ha fatto anche Joliet qualche giorno fa ed è andato anche molto bene, quasi 3 ore di show, lo ritroviamo con Stelle.

0: Blanco, piangere a 90, le 16.49 su Radio Z nel collettivo, canzone scritta insieme a...
1: Dillo, dai, dillo.
0: Taranai.
1: Oh, quanto ti piace. Taranai. Quando, tu sei molto afferrato sugli autori, cioè...
0: Sì,
1: sei...
0: molto. Sì, perché sì. Io seguo, guarda, paradossalmente seguo di più la fase autorale
1: sì.
0: che la fase produttiva di una canzone.
1: Quindi, per esempio, la canzone che stiamo per ascoltare...
0: Non conosco, bro.
1: Into Street. La versione di Liberato e Mahmood. Chi sono gli autori?
0: Non conosco.
1: E non li conosci, eh?

0: Liberato Mahmood alle 16.53 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini, Simone Palmieri, quasi in chiusura. Tra poco arrivano i ragazzi della Generazione Z che vi portano fino alle 19.
1: Sì, l'abbiamo già detto, ma è bene ribadirlo. Sarà comunque una settimana in cui torneremo ad aprire le porte del collettivo, perché mercoledì tra le 16 e le 16.30 con noi ci sarà un gradito ritorno, quello di Aiello. Ora però c'è la Rosalia.

0: Da Soup, Blanta Swishland alle 16.59 su Radio Z nel collettivo, in chiusura di queste due ore fantastiche insieme con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Ci ritroviamo, state tranquilli, domani a partire dalle 15 con tra l'altro abbiamo già la puntata pronta per domani.
1: Sì, è vero, però noi adesso siamo pronti ad andare in Toscana dove ci sarà Francesco Taranto, che infatti non è arrivato qua. L'hai notato, di strano, sempre puntuale come dice il nostro spirito guida. Per chiudere, noi torniamo domani, che ciao.
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

0: più.
1: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Generazione Z.

chiacchiere insieme, naturalmente, perché cioè, è bello anche raccontare le storie, ovviamente, dei nostri passeggeri lì a Fiumicino. Quindi tra poco anche con Martina, sicuramente la musica, però, ingrediente principale qua su Z, subito Amélie, non è Francesco.

17:07 minuti, apriamo Generazione Z quest'oggi con Amelie, non è Francesco, e appunto io sono qui in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, nella splendida Toscana, vicino a Cecina. Siamo a Vada per la precisione, se volete insomma ovviamente cercare anche voi la location precisa. Tra poco torneremo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino dalla nostra Martina Rinelli. Intanto tanta musica, anche tante novità come sempre qui su Z, c'è Baby Doll.

Rari di Roseville, 17:12 minuti all'interno di Generazione Z qui su Radio Z. Lo sapete, l'appuntamento ogni giorno fino alle ore 19 con me, Francesco Taranto, questa settimana poi eccezionalmente dalla Toscana, naturalmente anche con Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino Roseville, ne abbiamo appunto appena sentita, e peraltro lo ricordiamo sempre che insomma conferma la sua presenza. Tra una settimana in realtà inizierà appunto nella nuova stagione di Nuova Scena, con tutti i giudici insomma già ovviamente presenti, già confermati, quindi anche Fabri Fibra, anche Jolier. Ma c'è un'aggiunta che peraltro insomma ovviamente Rose conosce bene, perché ci ha anche spesso collaborato, spesso duettato, ovvero Gue. Quindi insomma nuova veste anche per lui insomma come giudice, quindi siamo curiosi di vederlo. C'è Artie 5 intanto qui su Z Swag Music.

anche i The Giornalisti, 17 e 21 minuti all'interno di Generazione Z qui su Radio Z. Allora, vi ricordiamo una cosa ovviamente molto molto importante, lo sapete anche dai nostri promo e non solo, ma noi ve lo vogliamo sempre ricordare, cioè che mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Allora, i primissimi artisti confermati sono, attenzione, sono Tony Pitoni, i Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e poi il vincitore di Amici 25, ovvero Lorenzo Salvetti. Poi chiaramente, come sapete, insomma, il cast, no, si evolve sempre, aggiungeremo un sacco di altri ospiti, un sacco di altri artisti. Acquistate subito il vostro biglietto quindi su ticketone.it, anche perché i migliori biglietti, come sapete benissimo, vanno via subito, volano, forse sono già anche volati, quindi correte subito su ticketone.it. C'è Anotra intanto, Talk to You qui su Z.

to you, another con 54 ultra 17 25 minuti sempre all'interno di Generazione Z. Stiamo per sentire il grande Tiziano Ferro ovviamente nella nuova versione di Perdono insieme a Lazza, e quindi stavo guardando un attimo a che punto è, diciamo, il buon Tiziano del suo tour. Sapete che insomma è ovviamente in questo tour negli stadi italiani per tutto quest'estate 2026. Allora, ha suonato ieri a Bologna, leggevo, quindi ora i prossimi appuntamenti saranno poi a Padova, a Napoli e poi verso però già fine giugno, insomma, anche ovviamente doppio stadio olimpico di Roma. Comunque spettacolo pazzesco, i colleghi che sono stati a quello di Milano per esempio mi hanno detto così, quindi insomma merita assolutamente. Eccolo.

La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Valor da nostalgia di Olly, 17:31 minuti. Non perdiamo ovviamente le tradizioni, le abitudini, come quello di avere la nostra Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino. Cara Marti, buon inizio settimana quindi anche a te, Marti.
2: Ma buon inizio anche a te, carissimo Francesco Taranto, lì dalla Toscana. Ma come si sta?
1: Alla grande, Marti, ma alla grandissima. Mare, piscina, cibo, di tutto e di più.
2: Di
1: tutto e di più. Lodge super lussuosi, ci sono 5 letti. Praticamente io che sono da solo, naturalmente posso dormire ogni notte in un letto diverso.
2: Ogni notte lo cambi in base a...
1: Esatto, cambierò lato nei vari letti ogni sera.
2: Mi sembra giusto.
1: Lì invece, Marti, come va all'aeroporto?
2: Ma qui c'è, come sempre, un sacco di gente che parte, che torna, che viene, che va, insomma. Però devo dire, come sempre, inizio settimana, pochi italiani. Sono tanti gli stranieri che arrivano e che partono, che tornano a casa. Invece gli italiani in partenza un pochino di meno. Però, come sempre, lo diciamo, magari aspettano il fine settimana ancora, oppure aspettano luglio, agosto per farsi le vacanze vere, fatte bene.
1: Certo.
2: Anche se sono fortunati anche quelli che partono magari a giugno o a settembre, che si trovano nei periodi meno affollati.
1: È vero, ci sono molti che lo fanno proprio apposta, naturalmente. Se uno riesce, ovviamente, può, no, con le proprie ferie, con il proprio lavoro, insomma, diciamo, avere proprio la scelta su quando andare, ovviamente, perché chi non può, è chiaro che parte più o meno ad agosto, insomma, circa è. Però, ovviamente, se uno può, vedo che molti vanno apposta, infatti, bene, settembre. A volte, in alcuni posti, anche ottobre, anche i primi di ottobre, no? Che comunque ancora magari è caldo, il mare ancora è bello, insomma, si può fare.
2: Fine settembre, inizio ottobre è anche un buon periodo.
1: Bello.
2: In questo momento al pianoforte c'è un signore che sta suonando Ultimo, sta cantando Pianeti di Ultimo.
1: Bellissimo.
2: E molto bello, è un bel sottofondo rilassante, perché ricordiamo anche che c'è un pianoforte e i passeggeri possono venire e possono mettersi lì a suonare, quindi ogni giorno io ho un bel sottofondo musicale. Poi ci sono quelli che suonano tipo le note
1: tipo
2: così, tanto per provare.
1: Sì, certo.
2: E quindi non so quanto possano essere piacevoli per i passeggeri in attesa, però quelli che suonano appunto come questo signore invece sono molto molto
1: Ma signore
2: molto
1: quindi
2: bravi.
1: Canta anche, giusto, oltre che suonare?
2: No, non canta, non canta,
1: la
2: suona
1: fa strumentale.
2: Basta,
1: okay,
2: ma le persone qui suonano e basta, a meno che non vengano tipo le orchestre oppure
1: certo, è vero.
2: A fare, come si chiamano le cose organizzate, i flash mob.
1: I flash mob, è vero, a volte sono successe, perché noi comunque che ormai siamo da tanto ovviamente l'aeroporto Roma Fiumicino, abbiamo visto di tutto e di più, tu Marti soprattutto, e lo immortali anche nelle storie, lo ricordiamo, seguiteci,
2: bravo,
1: social di Z e di RTL 125.
2: Ora infatti vado a fare qualche contenuto in giro per l'aeroporto, ci vediamo fra poco, che dici?
1: Tra poco nella seconda ora, Marti, tra pochissimo, intanto Tim Impala.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Per sempre.
1: Sfere Basta, Ricchi per sempre, 17 e 40 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Siamo stati anche all'aeroporto di Roma Fiumicino, ci torneremo nella seconda ora, torniamo tra pochissimo.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dal buio alle luci del palco. Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia, con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: C'è 7:43 minuti, sempre all'interno di Generazione Z. Saremo insieme ancora per più di un'ora, fino alle ore 19, in diretta dalla Toscana, da tutta questa settimana. Ovviamente non solo io, anche da Alessandra Vatta, la mattina dalle 9 alle 11. Saluto al 335-3010-25 anche Daniela, che ci ha scritto poco fa, che è con sua nipote, sta ascoltando Radio Z appunto dalla Basilicata. Quindi un saluto e un abbraccio ovviamente, Daniela, a te e a tuo nipote. Proprio per voi a questo punto, proprio per voi, abbiamo pescato l'ultimo singolo di Bresh, si chiama Da Dio. Eccola, 17:44 minuti qui su Z.

Bresh, il suo ultimo singolo d'addio, 17:47 minuti. Bresh che poi sarà impegnatissimo anche lui, visto che parliamo insomma spesso di date estive, ovviamente con tanti concerti nella sua città, ovviamente Genova e non solo, anche Roma e tanti altri appuntamenti, insomma ovviamente potete cercarli anche sui suoi social. C'è Mary Frost.

0: 17:50, due minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Anche Fedez con la sua bella storia, che ci segue in radiovisione, ha visto anche il videoclip che adesso, insomma, a distanza di qualche anno, sicuramente ci fa un pochino così, ci colpisce un po', no? Perché ovviamente c'era anche Chiara Ferragni, insomma, era un po' una canzone anche dedicata, insomma, alla loro storia, probabilmente. Quindi sicuramente rivista adesso, no? Risentita, ma soprattutto rivisto il videoclip, un pochino ci colpisce. Fedez comunque, ricordiamo che ha annunciato anche una data il 25 settembre prossimo, sarà al Forum di Assago, quindi a Milano, e ha detto anche, insomma, sto preparando qualcosa di speciale, quindi vedremo, insomma, cosa in serbo per noi il buon Fedez. C'è Nerissima Serpe intanto con Free to Ridere di Te.
1: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il cielo eri

0: Giovane fuori classe come canta Capoplaza proprio alla fine della prima delle due ore di Generazione Z, 17:59 minuti, quindi prontissimi a chiudere appunto questa prima ora. Ovviamente torneremo fino alle 19 con anche a un certo punto collegamento il secondo per oggi con Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino, magari anche con qualche passeggero, visto che nella prima ora insomma abbiamo avuto, diciamo, c'erano troppi stranieri che giustamente insomma non siamo riusciti a portare in diretta. Vediamo nella seconda ora. Torniamo tra pochissimo. Sono le 18.
1: Noi due siamo bravi.

lunedì nero di Mr. Rain, 18 e 2 minuti, così abbiamo aperto anche questa seconda ora insieme qua in Generazione Z. Tra l'altro ricordiamo di Mr. Rain, il tour che farà quest'autunno, quindi tra qualche mese, tour nei teatri, per cui insomma anche dalle sue storie, da quello che ha detto sui social, ci aspettiamo naturalmente qualcosa di un po' diverso, no? Magari anche le sue canzoni un po' riarrangiate appunto in veste teatrale. Vediamo, siamo curiosi ovviamente. La nuova di Ariana Grande qui su Radio Z.

0: 18 e 8 minuti su Z, anche Anna con la sua gasolina in questo lunedì 15 di giugno. Tra l'altro, appunto, 15 di giugno sarà anche una serata storica, naturalmente, per Achille Lauro a San Siro questa sera. Leggevo, tra l'altro, che durante il concerto, chiaramente stiamo parlando del concerto appunto di Lauro allo stadio San Siro, ci sarà anche una sorta di sfilata, no? Comunque un evento unito tra moda e musica. E tra l'altro ha voluto la modella, nonché noi tutti quanti insomma la conosciamo anche come fidanzata di Sinner, Laila Asanovic, e quindi questa sera sarà appunto e sfiderà proprio sul palco di Achille Lauro. Eccolo con Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

bellissima canzone di Achille Lauro, Comuni Immortali, 18 e 12 minuti, bellissimo anche il video naturalmente con la Fontana di Trevi. E dicevamo delle date, chiaramente già è stato proprio nella sua città, nella sua Roma, all'Olimpico il 10 di giugno, e poi invece stasera appunto appuntamento allo Stadio San Siro. Magari qualcuno appunto che andrà a vederlo ci può scrivere 335 30 10 25. Intanto c'è Drake.

100 occhi di Big Mama alle 18:18, 18:19 in realtà per essere precisissimi, scoccate proprio in questo istante. Ovviamente sono in corso anche i mondiali, lo sapete, li stiamo seguendo qui su Z così come su RTL 102.5. Vedevo tra l'altro una cosa molto curiosa successa ieri, che il Giappone ha debuttato contro l'Olanda e praticamente diciamo il CT del Giappone, ma in generale insomma i suoi collaboratori, comunica con i giocatori attraverso una lavagnetta in cui scrivono dei numeri, o dei numeri in codice, oppure magari i numeri nel senso i minuti mancanti alla fine della partita, comunque una cosa inedita, mai vista diciamo nel calcio, comunque proprio una lavagna vera e propria in cui insomma scrivono dei numeri in codice, e quindi evidentemente ha funzionato perché mi pare abbia pareggiato contro l'Olanda.

Magnetic, The Bausa, 18:22 minuti in Generazione Z qui su Radio Z. Stiamo per sentire invece i Colors con la loro Rolling Stones. Tra l'altro nel frattempo i Colors, già questa sembrava comunque uno dei tormentoni di quest'estate 2026, ma nel frattempo hanno pubblicato anche Partenope insieme a Serena Brancale. Peraltro vedevo un bel video che hanno pubblicato anche sui social, appunto, in cui un po' di backstage, diciamo, del videoclip appunto di Partenope. C'è Serena Brancale naturalmente, ci sono anche Merck & Cremont e poi c'è Fru anche dei The Jackal a un certo punto, quindi chissà come mai. Intanto appunto i Colors con Rolling Stones.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18:28 minuti qui su Radio Z. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato a Evian in Francia per partecipare al vertice del G7 mentre era in volo dall'Air Force One. Ha scritto un post in cui afferma che se importi persone dal terzo mondo diventi in fretta il terzo mondo e non ci puoi fare niente, criticando le politiche sull'immigrazione in Europa. Alcuni autisti della TM di Milano avrebbero condiviso in chat foto di passeggeri accompagnate da commenti offensivi e sessisti, utilizzando anche immagini provenienti dalle telecamere di bordo. Il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala chiede ai dirigenti di ATM di essere duri con chi è coinvolto, non siano in condizione di nuocere ancora, ha poi aggiunto. Chiudiamo poi con lo sport, con il calcio. Mondiali 2026 oggi si giocano alle 18, quindi in corso Spagna-Capoverde. Alle 21 invece sarà il turno di Belgio-Egitto. A mezzanotte scendono in campo Arabia Saudita-Uruguay. Alle 3 Iran-Nuova Zelanda. Nelle partite delle scorse ore invece Germania-Curaçao finita 7-1, Olanda-Giappone un pareggio 2-2, Costa d'Avorio-Ecuador 1-0 e Svezia-Tunisia 5-1. È tutto per questo appuntamento, adesso gli aggiornamenti sul meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole prevalente ancora sul nostro territorio. Salvo per qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sull'arco alpino e sui settori interni del centro-sud. Punte massime intorno ai 30 gradi con caldo sì ma senza particolari eccessi. Calde d'afa in intensificazione nei prossimi giorni. Dettagli su Trebi Meteo.

0: nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, 18:33. E allora torniamo da te, cara Martina Rinelli, aeroporto di Roma, Fiumicino, perché sei con una passeggera, tra l'altro. Con chi sei, Marti?
1: Esatto, eccoci qui, carissimo Francesco Taranto. Sono con una ragazza che ovviamente è un nome e una garanzia.
2: Senza alcun dubbio si chiama Martina.
0: Oh, un'altra Martina.
1: Ciao. Direi che mettiamo un po' le stesse energie comunque. Poi siamo dello stesso anno, quindi è bella sorridente, mi piace molto. Allora, dici un po', Martina, che ci fai qui all'aeroporto di Roma Fiumicino?
2: Allora, io oggi ho fatto due esami, torno a casa, a Catania, proprio per riprendere a lavorare e tornare a casina.
1: Giusto. Vabbè, tra l'altro sui social abbiamo fatto una storia in cui i nostri follower, insomma, devono provare ad indovinare che lavoro fa Martina. Vuoi provare a giocare anche tu?
0: Vai, vai, sì, datemi gli indizi.
1: Vai, dacci questi tre indizi.
0: Vai.
2: Allora, ripeto quelli che ho dato... durante il video. Allora, vediamo. Più difficili, però.
1: Vai, più difficili.
0: Ecco, grazie, allora, Carlo, grazie mille. Comunque, sì. Vai, vai, proviamo.
2: Allora, pazienza. Questa la lasciamo.
1: Sì, questa la
0: lasciamo. Ok.
2: Pensiamo.
1: Io la seconda la lascerei, quella un pochino più semplice.
2: Semplice,
1: dai, sì.
2: Ok. Aerei.
1: Ok. Già qua ti fa un po' capire in che mondo ci troviamo.
2: E poi ritardi.
1: Ecco, bella questa.
0: Ma tipo il desk, quello negli aeroporti, no?
1: Lei è il desk umano.
0: Esatto, che tutti vengono lì a dirti: io mi scusi, ho perso il volo, come devo fare? No, non sei quella lì, tipo hostess di terra, no?
1: Mamma mia!
2: Hai indovinato!
0: Vedi.
1: Bravo, tra l'altro ti vedevamo bello concentrato con questo
0: sguardo.
1: Sì,
0: no, perché era difficile. Era difficile, però questa cosa dei ritardi mi ha fatto pensare, appunto, perché tante volte, perché capita a tutti quanti, no? Siamo andati a disturbare te, cara Martina, o comunque qualche collega tua, insomma, no?
1: Per dire... Sì, qua mi scambiano per l'ufficio informazioni, quindi mi serviresti
2: sempre
1: accanto per dare un pochino di informazioni.
2: Sì, noi abbiamo scritto sopra ufficio info, informazioni.
0: Tu in che aeroporto quindi lo fai? A Catania, no?
2: All'aeroporto di Catania.
0: Ok.
1: Vabbè, potremmo prenderla qui con noi comunque.
0: Esatto.
1: Non lo sappiamo, cara Martina. Bene, allora buon ritorno a casa, fai buon viaggio e niente, buona estate.
2: Grazie mille, ciao,
0: ciao
2: a tutti.
0: Ciao, a domani invece, Marti. Ciao.
1: A domani.
3: Potevi farci un sacco di cose, il mio numero d'aereo.

0: sopra di Gazzelle, 18 e 39 minuti, ancora una ventina di minuti quindi in nostra compagnia qui all'interno di Generazione Z. Torniamo tra pochissimo con altra musica, ovviamente altre notizie tra poco.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Southpaw, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere.

18 e 52 minuti, anche questa collaborazione di ormai qualche anno fa di Tedua insieme ad Annalisa Beatrice. Parlavamo ovviamente di tanti eventi live, abbiamo parlato di Tiziano Ferro, di Achille Lauro che sarà appunto questa sera a San Siro, ma ovviamente non dimentichiamo anche il grande evento proprio che riguarda Tedua, che già annunciato diverso tempo fa, insomma nel frattempo ha pubblicato anche un mixtape proprio per, aveva spiegato lui stesso, per avere anche più materiale, no, da mettere naturalmente in questo live, quale appunto parliamo del live del 24 giugno prossimo, quindi in realtà fra poco, fra una settimana e poco più, sempre allo stadio di San Siro. Quindi insomma sarà sicuramente un grandissimo evento anche questo per Tedua, uno dei più attesi sicuramente di quest'estate musicale. 18 e 52 minuti, siamo quasi alla fine di queste due ore insieme di Generazione Z in queste prime due ore della settimana. Intanto c'è Gaia Bossa Nostra.

0: Uno sicuramente dei tormentoni di quest'estate 2026, Serena Brancale, Levante e Delia con la loro Al mio paese, 18:59 minuti, quindi proprio alla fine delle due ore di oggi, le prime due settimanali qui dalla Toscana peraltro e le prime due appunto di Generazione Z. Torniamo però domani ovviamente sempre puntualissimi alle ore 17, io qui dalla Toscana e Martina Rinelli invece con i suoi collegamenti dall'aeroporto di Roma Fiumicino con tanti passeggeri, tante storie. Anche domani vi lascio con una perizzetta fino alle 21, a domani!
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Aperi Z.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: E come ci piace Dito nella piaga con la sua Che fastidio, è una delle canzoni sicuramente più apprezzate di quest'ultima edizione di Sanremo. Che fastidio, quante sono le cose che ci danno fastidio. Lei ne ha elencate un bel po', devo dire la verità, ma quando gli hanno chiesto ma sono tutte qui, lei ha detto no, ce ne sarebbero tante altre. La canzone non poteva durare 15 minuti per via delle politiche di Sanremo, e direi che anche il caso va benissimo così. Dito nella piaga, guarda, va benissimo assolutamente così. E allora, dall'ultimo album, dal Vangelo, secondo Shiva, una delle canzoni più streamate, più ascoltate, ovviamente il feat con Joliet, ce lo potevamo anche aspettare, non è che ci stupisca tanto questa cosa. Bad Bad Bad su Z, Shiva.

nuovo feat con Geolier dall'album Vangelo, il Vangelo secondo Shiva, come abbiamo detto poco fa. La loro Bad Bad Bad sta andando molto forte, ma ce lo aspettavamo. E adesso invece qui su Radio Z arriva un'altra novità musicale. Tra l'altro lui sarà presente, perché l'ho già confermato, nel cast del Radio Z Future Hits Live 2026 del 2 di settembre a Larona. Sto parlando di Tony Pitoni con Gue, DJ Sciablo, Cadillac su Z.

Anche Kungs nella nostra playlist in questo lunedì 15 di giugno, Clap Your Hands, ma siamo qui per ricordarvi che mercoledì 2 di settembre torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Sarà a Verona, come ormai sapete, primi artisti confermati, tra i quali Tony Pitoni, The Color, Serena Brancale, Merken Cremon, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 25. Andate su ticketone.it e acquistate il vostro biglietto, intanto c'è Safe.

0: E che meraviglia, era il 2020 quando usciva questa canzone bellissima di Mahmood, si chiama Rapide, l'abbiamo appena ascoltata su Z, torniamo tra poco.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Dal buio alle luci del palco, Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono, un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: '19:42, si torna in diretta su Radio Z, per Z con Edoardo Donna Maria. Poco fa l'avete sentito anche il promo sui mondiali di calcio, potete seguirli su RTL 102.5. Io stavo dando un'occhiata un pochettino ai risultati. Sta giocando la Spagna la prima partita, l'esordio del mondiale contro Capo Verde. Tutti dicevano: ah, sarà una disfatta. 0-0, signori, 82esimo minuto, 0-0. Vabbè, Karol G con Manu Chao, viajando por el mundo su Z.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: olas. Siempre toca llega.
1: Karol G con Manu Chao in questo fit molto molto carino, molto estivo tra l'altro, infatti si chiama Viajando por el Mundo, viaggiando per il mondo, come in questi mondiali itineranti. La Spagna ancora sta 0-0, è così, per dire. Fateci sapere chi ti fate anche a questi mondiali, 335 30 10 25, intanto su Z, casa sull'acqua.

c'è anche Brescia nella nostra playlist in questo lunedì 15 di giugno 2026, 19:52. Questa era Andrea. Andrea cantava. Quanto cantava questo Andrea. Allora io sto continuando a vedere la partita in realtà, perché mi interessa particolarmente. Stanno arrivando anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Tra poco li mandiamo anche in onda. Adesso Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Zeta. Ask yourself.

0: Per farti santa, la canta Noele Dia con H7. Siamo alla fine di questa prima ora di Aperiz, lunedì 15 giugno 2026, 19:59. Il tempo vola ed è volato, non credo, per i giocatori della Spagna che all'esordio in questo mondiale hanno pareggiato. Ragazzi, ha strappato il punticino capoverde. Complimenti, complimenti. E chi se l'aspettava, chi se lo poteva aspettare?
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Sono le 20 in punto su Z.

Nataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Ed è il solito cinema, quello di Julie, il suo ultimo progetto musicale. Questo è il titolo del suo ultimo progetto musicale. Questo era uno dei vari feat che potete trovare nell'album di Julie, quello con 13 Pietro. Qui piangono tutti. A proposito di Radio Z, Future Hits Live, arrivano loro, ci saranno martedì 2 settembre a Verona, Clara con San Giovanni, le ragazze.

C'è anche lei nella nostra playlist in questo lunedì 15 di giugno. Sto parlando di Peggy Gou, It Goes Like. E ogni tanto ci piace flexare i risultati degli artisti che passiamo qui su Z. Lei con questo brano ha raggiunto 5 dischi di platino tra Italia, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Australia, tutti in zona euro, comunque bisogna dire. Ma torniamo dalle nostre parti, perché arriva Samurai J con questo ritmo un po' latino, lo sentite? Sì, la sentite la schitarrata, forse l'ho già detto, forse è spagnola questa schitarrata, sì, perché è il flamenco, flamenco paranoia.

Il flamenco paranoia di Samurai J qui su Radio Z 20 e 14. Questa è la Perizzeta con Edoardo. Donna Maria, seguiteci. Continuate a seguirci anche alla radiovisione, al 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky. Se non l'avete già fatto, scaricate la nostra app RTL 102.5 Play. Ve lo ricordiamo. Ovviamente è gratis. Arriva qui su Radio Z, una Perizzeta, Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead.

Achille Lauro, Go Tribe, questa era Bam Bam Twist dal 2020 e se ci seguite alla radiovisione al 266 del vostro televisore o al 735 di Sky avrete visto sicuramente questo video fighissimo, molto Pulp Fiction vibe, quello con John Travolta e Uma Thurman, ve lo ricorderete, una scena epocale, anche se al posto di John Travolta c'era Claudio Santamaria, almeno nel video che vi abbiamo proposto. E allora 20 e 21 minuti qui in Aperizeta su Radio Z, si va avanti anche con le novità musicali, questa la stiamo sentendo parecchio ultimamente, sta andando molto forte e si parla di Irama con la sua Ultima Cabana. Sentite il ritmo anche qui latino, Cabana, Irama su Z.

0: Tutta la notte Cabana la canta Irama alle 20:24 qui su Radio Z in Aperizeta, e adesso l'ultimo progetto musicale di Cosmo che si chiama La Fonte arriva, appunto Cosmo, ogni giorno, ogni notte su Z.
1: Ho fatto un sogno che ho scordato.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20.30 su Radio Z in primo piano gli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato a Evian in Francia per partecipare al vertice del G7 mentre era in volo. Dall'Air Force One ha scritto un post in cui afferma che se importi persone dal terzo mondo diventi in fretta il terzo mondo e non ci puoi fare niente, criticando le politiche sull'immigrazione in Europa. Ancora gli esteri, con o senza accordo l'Iran non avrà armi nucleari, a dirlo è stato il premier israeliano Netanyahu nella sua prima conferenza stampa dopo mesi. Lo scontro non è finito, ha aggiunto il premier israeliano. Il giorno dopo le esternazioni di Roberto Vannacci sui femminicidi arriva la replica del ministro della giustizia Carlo Nordio. Quello di femminicidio è un reato che abbiamo voluto fortemente perché ha un connotato completamente diverso dall'omicidio, perché la donna è vittima in quanto tale, non in quanto persona, ha detto il guardasigilli parlando al TG3. In chiusura allo sport, il calcio mondiale, Spagna-Capoverde è finita 0-0 alle 21 in campo Belgio-Egitto, a mezzanotte toccherà Arabia Saudita contro Uruguay. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole prevalente ancora sul nostro territorio. Salvo per qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sull'arco alpino e sui settori interni del centro-sud. Punte massime intorno ai 30 gradi con caldo sì ma senza particolari eccessi. Calde d'afa in intensificazione nei prossimi giorni. Dettagli su Trebi Meteo.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ed era il 2022 quando Tananai con Sesso Occasionale arrivava ultimo a Sanremo, ma una di quelle bocciature che in realtà è stata altro che promozione.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi. Baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia. Vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
0: Le 20.40 si torna in diretta qui in Aperizeta con Edoardo Donna Maria, ancora una ventina di minuti, oh, è già finita quasi la puntata, incredibile, in questo lunedì 15 di giugno tra una partita dei mondiali assurda, perché il pareggio del Capoverde con la Spagna e una canzone qui su Radio Z, il tempo vola. Allora 335 30 10 25, vi ricordo il nostro numero per continuare a chiacchierare insieme, ma adesso la musica al centro come al solito arriva Sfera Ebbasta con Distinct. Ai ai ai.

E questa è una collab molto interessante tra Sfera Ebbasta e Distinct, si chiama Ai Ai Ai, è l'ultima uscita del nostro Sfera Ebbasta. E a proposito, torniamo a parlare degli artisti di Radio Z Future Hits Live 2026, il 2 di settembre a Varona, io lo continuo a dire, ci sarà anche lui, ha già confermato, sto parlando di Rari Dal Tacco, e la canzone si chiama come lui, Dal Tacco.

queste motociclette stupende, penso a Harley Davidson, non lo so, poi da una famigliuola in una macchina di famiglia ballare e cantare le sue canzoni, poi non si è capito alla fine, ma mi sa che ha fatto una brutta fine. Devo dire la verità, il dottor Ed Sheeran in quel video, bellissimo, 266 del televisore o 735 di Sky, per non perdervi appunto i video musicali che sono sempre molto molto interessanti. Adesso una novità musicale, questa volta di Tony Boy con la sua Cuore Rotto.

E questa era l'ultima di Tony Boy, si chiama Cuore Rotto, qui su Radio Z, 20:52, quasi alla fine di queste due ore di Aperiz in compagnia di Edoardo, Donna Maria, e adesso dal mondo del cinema arrivano Lady Gaga con Doechii, la loro Runway.

0: E questo era Coez dal 2021, come nelle canzoni, come si definisce lui, il most underrated, il più sottovalutato, l'ha detto, l'ho sentito dire in un'intervista, quindi non ci stiamo inventando nulla. 20:59, è finita anche questa puntata, purtroppo, di Aperizeta, ma non dovete temere, perché arriva da Milano il dottor Davide Guerra con il suo Fattore Z che vi terrà compagnia fino alla mezzanotte. Noi ci vediamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 21 in punto.
2: Il primo settembre.

0: Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Fattore Z.
1: Buonasera, buonasera, le 21 in punto e ripartiamo insieme per un'altra settimana del Fattore Z. Buon lunedì a voi, è il 15 di giugno, tra l'altro giro di boa anche di questo mese, che per tanti sta anche significando ferie, vacanze, perché non tutti si va in vacanza ad agosto, spoiler, volevo dirvi questa cosa. Quindi l'estate si avvicina sempre di più, visto che il solstizio, il giorno prestabilito è il 21 di giugno, e noi siamo pronti ad affrontarla nel migliore dei modi, con la musica di Radio Z, con i vostri messaggi, con gli argomenti, con il mondiale che è sempre attivo, seppur senza nazionale italiana. Il mondiale di calcio va avanti, quindi in qualche modo vi terremo anche aggiornati sui risultati. Lo sport, che è il tema della seconda ora del lunedì, insomma c'è davvero tanta tanta carne al fuoco, quindi rimanete qui. Si parte con Sienna Spyro, Material Lover.

C'è la spy però ad aprire questa nostra settimana e questa nostra puntata del Fattore Z alle 21:04 di questo lunedì 15 giugno. Alzi la mano al 335 30 10 25 chi in questa settimana particolarmente o questo weekend aveva bisogno di un secondo weekend collegato, cioè sabato, domenica, sabato e domenica. Anche voi? Sto dormendo.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

100 messaggi di Lazza, quelli che potete sempre mandare al 335 30 10 25 durante le tre ore del Fattore Z, H24 in generale, qui su Radio Z. Buon lunedì a voi. Dicevamo che c'è anche il mondiale in corso oggi, un'altra europea molto forte in campo, che è il Belgio, che si trova in campo contro l'Egitto, 0-0 risultato quando siamo all'undicesimo minuto, quindi primo tempo. Oggi tra l'altro c'è stata un po' una sorpresa, perché la grande attesa della Spagna, una delle favorite qua direi del mondiale, è che ha pareggiato contro Capo Verde, che voglio dire non è proprio tra le più forti nazionali del mondo, anche se a differenza d'Italia è al mondiale, ma questo è un altro discorso.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, signori, e effettivamente è un bel titolo per una canzone con due voci così potenti quali quelle di Angelina Mango e Marco Mengoni, che ritroviamo insieme in diretta su

Radio Z alle 21:15, è arrivato qualche messaggio da voi che magari tra poco leggiamo e ascoltiamo sulla questione weekend raddoppiato necessario per questa settimana.

ver. E dimmi quello che non va, baby. E sono gli sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

che ancora non mi è passata. Pensavi era acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero mira.

Sata su Radio Z, 21 e 20 minuti con Davide Guerra, questo è il Fattore Z. Fino alla mezzanotte di questo lunedì 15 di giugno c'è già un aggiornamento da fare dal punto di vista del calcio e del mondiale FIFA 2026, perché è passato in vantaggio l'Egitto, signori, il Belgio quindi sotto 0-1 in questo momento, quando siamo nel 21esimo minuto. Ha segnato Ashour, non so se si dice così, ma magari l'ho detto un po' in milanese perché l'Ashour è la signora, però magari si dice in altro modo, non lo so, non ho idea, non è diciamo, non sono competente in questo, ma vi dico semplicemente, mi limito a dirvi che il risultato è 0-1 e l'Egitto, contro anche in questo caso ogni pronostico, come la Spagna per oggi, è passato in vantaggio. Merkel Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors. Quindi

La nuova di Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors, direi che è un bel impacchettamento, no? Quando si parla di questi artisti. La hit è bella e pronta, come anche quando si parla di Dito nella piaga.

Chiamo io, chiami tu, c'è Gaia su Z alle 21:31 minuti. Vi chiamo io, vi ricordo che mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primissimi artisti confermati sono, signori, Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont, che tra l'altro abbiamo sentito tutti e tre poco fa, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it. And I'm

0: Harry Styles, Satellite, 21:38 minuti, sempre su Radio Z, buon lunedì a voi. Ci prendiamo una piccola pausetta, ma piccola, e poi torniamo in diretta.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai

0: sentito su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Minuti alle 22, buon lunedì a voi, questa è Radio Z, il Fattore Z, io sono Davide Guerra, vi accompagno fino alla mezzanotte, fino al nuovo giorno, seguendo anche un po' le partite dei mondiali, ancora in campo Belgio e Egitto al 40° minuto, ancora 0-1 il risultato, sorprendente fino ad ora, capiremo cosa ci regalerà la partita. Ovviamente come sempre, se vi va di raccontare la vostra serata in nostra compagnia, il 335 30 10 25 è sempre a vostra disposizione. C'è anche la radiovisione dove seguirci al 266 del digitale, oppure c'è l'app da scaricare RTL 102.5 Play e poi cercate Radio Z. 22 Simba insieme a Gue si intitola Arricchiti.
3: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci va.

Arricchiti, una delle novità nella nostra playlist, 22 Simba insieme a Gue, 21 e 43 minuti. Buon lunedì a voi, questo giorno che fa quasi paura solo a nominarlo talvolta, soprattutto dopo il weekend. Prima parlavamo di necessità di avere più weekend consecutivi, cioè di fare la settimana da lunedì a venerdì, poi sabato e domenica e sabato e domenica di nuovo, almeno, minimo. Baby K, Tuca Macarena.

sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

Niente da perdere, si intitola la canzone di Shiva che abbiamo appena ascoltato dal 2022, invece siamo nel 2026 per chi avesse perso contatto con la realtà. È lunedì 15 di giugno e sono Davide Guerra e questo è il Fattore Z fino alla mezzanotte. Dobbiamo fare degli auguri di compleanno perché dovete sapere che all'ascolto in questo momento c'è una super mamma, così viene definita. Ciao Radio Z, vorrei chiedere di fare gli auguri di compleanno alla mia super mamma Fede. Allora tanti tanti auguri mamma Fede, super mamma Fede, e buon compleanno, che non so se sta finendo oppure se no, non si fanno in anticipo, quindi sicuramente starà finendo. Spero tu abbia passato una buona giornata e un buon compleanno. Su Radio Z è tempo di Sombre, si intitola Potential. Buon ascolto e state con noi.

Potential Sombre 21:53 su Z, buon lunedì a voi che siete all'ascolto, salutiamo anche chi dovesse essersi sintonizzato in questo istante. Prossima ora apriamo la parentesi sportiva, perché questo weekend ne sono successe delle belle, abbiamo di che raccontarvi. Adesso ritroviamo anche Aiello con la sua sotto sotto.

Yourself, comrade, in chiusura di questa prima ora insieme del Fattore Z. Ne abbiamo altre due da trascorrere insieme, quindi non vi preoccupate, ci sarà modo e maniera di stare insieme e di parlare di sport, perché la seconda ora del lunedì la dedichiamo a quello. Nel frattempo, dal proposito, è finito il primo tempo tra Belgio e Egitto, parliamo della Coppa del Mondo, ancora 0-1 il risultato. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, questa è la fase a gironi, ma i motori sono protagonisti assoluti dello sport del weekend. Ne parliamo tra poco, restate con noi. Sono le 22.

professore. Vedo a mai 22 e 2 minuti su Z, apriamo così la seconda ora insieme del Fattore Z, parliamo di sport come vi dicevo, in particolar modo di motori, perché questo weekend c'è stato il GP di Barcellona, Catalogna, in Spagna ovviamente, ma è l'Inghilterra che ha fatto parlare di sé perché tre inglesi sono arrivati nelle prime tre posizioni, non è una cosa che accade proprio tutti i giorni. Chi sono? Se non lo sapete ancora lo scoprirete tra poco. Fred De Palma, Anita e Miskilla.

Dua Lipa Houdini, 22 e 8 minuti, buon lunedì. Lunedì si parla di sport nella seconda ora del Fattore Z, e oltre a ricordarvi che è ripartito il secondo tempo tra Belgio ed Egitto sempre 0-1, ieri vi dicevo il GP di Barcellona ha parlato inglese, perché al terzo posto c'è stato Norris sulla McLaren, al secondo George Russell su Mercedes e al primo, signori, prima vittoria per in Ferrari per lui, Sir Lewis Hamilton, che ha fatto davvero entusiasmare il popolo della rossa, con me compreso. Siamo davvero molto molto felici di questa vittoria. Liberato Mahmoud into street.

0: Into Street liberato, Mahmood, 22:13 minuti su Radio Z, Radio Liberato, che ha citato anche lui nella parte finale della canzone, se avete sentito bene, è il mixtape che appunto è uscito, ha pubblicato il 9 maggio e all'interno del quale era chiusa anche questa canzone. Tra poco torniamo a parlare di motori, adesso è Marcomi, vacci piano.
1: Scusa se ancora ti

Calcutta Pesto, 22:20 minuti su Radio Z. Qui si parla di sport, in particolar modo di quello che è accaduto nel weekend e nei motori della Formula 1, perché Lewis Hamilton ha vinto la sua prima gara sulla rossa, quindi sulla Ferrari. Peccato a livello italiano sicuramente per Antonelli, che dopo aver vinto diverse gare e aver fatto un sacco di pole si è dovuto ritirare, così come anche l'altro ferrarista Leclerc, che quindi hanno portato a casa 0. Tra l'altro Leclerc andiamo un grande abbraccio e gli facciamo un grande in bocca al lupo, perché in un momento davvero molto molto difficile la sua carriera, ma speriamo possa uscirne presto.

non è Francesco, questo lo abbiamo capito, Amelie, grazie, perché alla fine bisogna comunque fare le selezioni corrette. 22-23 minuti su Radio Z nel Fattore Z con il sottoscritto, cioè Davide Guerra. Tra poco vedremo la classifica di Formula 1. Adesso Notte Poetica.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 22:30 minuti su Radio Z, il premier israeliano Netanyahu ha tenuto dopo mesi una conferenza stampa, si è espresso sull'accordo tra Stati Uniti e Iran e sull'intesa sul nucleare. Teheran non avrà il nucleare, ha detto, poi ha rivendicato di aver eliminato una minaccia imminente per Israele. Lo scontro non è ancora finito, ha aggiunto sottolineando che l'esercito israeliano resterà nella zona cuscinetto del Libano fino a che sarà necessario. All'indomani delle esternazioni di Roberto Vannacci sui femminicidi arriva la replica del ministro della giustizia Carlo Nordio. Quello del femminicidio è un reato che abbiamo voluto fortemente perché ha un connotato completamente diverso dall'omicidio, perché la donna è vittima in quanto tale, non in quanto persona, ha detto il guardasigilli parlando al TG3. Chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio 2026, Spagna-Capoverde è finita 0-0 in campo in questo momento, ci sono il Belgio e l'Egitto, risultato sullo 0-1. A mezzanotte toccherà ad Arabia Saudita Uruguay, alle 3 Iran contro Nuova Zelanda. È tutto, adesso spazio al meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole prevalente ancora sul nostro territorio. Salvo per qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sull'arco alpino e sui settori interni del centro-sud. Punte massime intorno ai 30 gradi con caldo sì ma senza particolari eccessi. Calde d'afa in intensificazione nei prossimi giorni. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Fedez e Clara, scelte stupide, 22:37 su Radio Z. Clara che invece da poco è uscita con un singolo insieme a San Giovanni. Piccola pausa, torniamo insieme.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
0: Abbiamo superato ufficialmente la metà di questa puntata del Fattore Z. L'orologio dice che sono le 22:39 in questo preciso istante. Il Fattore Z va avanti. Io sono Davide Guerra. Buon lunedì a voi. È cambiato il risultato della partita in corso di Coppa del Mondo tra Belgio e Egitto. Era in vantaggio l'Egitto, lo ricordiamo. Adesso ha pareggiato il Belgio con però un autogol dell'egiziano Hani, che al 66esimo ha sbagliato porta di fatto e quindi ha riportato la situazione in parità, quando l'orologio dice che sei il 77esimo minuto. Ricordiamo, questo è il gruppo G della fase a gironi del mondiale 2026. 22:39, tempo di Another, si intitola Talk to You.

0: Moto Yo su Z, 22:42 minuti. Ancora parliamo di motori perché la classifica della Formula 1 diventa interessante, perché vedi Antonelli a 156, secondo proprio Lewis Hamilton 115, poi c'è Russell a 106, Leclerc un po' più staccato a 75. Quindi qualcuno ci crede.
1: Mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

paura, Tommaso Paradiso, 22:48 minuti su Zeta, lui che è fresco fresco di nozze. Se avete visto tra l'altro anche il video al 266 il digitale terrestre, c'erano davvero all'interno del video di questa canzone molti personaggi noti, da Jovanotti a Francesca Michelin, alla Mannoia, insomma davvero tanti artisti, non solo, anche attori che si sono prestati per questo video musicale insieme a Tommaso Paradiso, che pochi giorni fa, adesso non ho memoria, sono un disastro, però qualche giorno fa si è sposato, l'aveva detto poi a Sanremo, no, che il suo passo successivo sarebbe stato l'appuntamento dopo, è giusto un piccolo appuntamento, quello del matrimonio. Effettivamente tutto ciò è avvenuto e noi gli facciamo tanti auguri. E alle 22:49 minuti è arrivato anche il momento di citare uno dei miei artisti, cioè artisti, film. Sono il conde Dracula.

8 minuti e saranno le 23 temi in pala insieme a Jenny con Dracula direttamente dal 2026, bella fresca appena sfornata, signore. No, appena sfornata no, perché è già un po' di tempo che la balliamo e lo facciamo anche molto volentieri. A proposito di ballo, signori, la reginetta del ballo e dei festini bilaterali. Elettra Lamborghini, bam bam bambina.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine sa-

0: Questo sei tu.
1: Tutto questo sei tu di ultimo a chiudere la seconda ora insieme del Fattore Z. Pochi secondi infatti alle ore 23. Oltre a finire la seconda ora è finita anche la partita del mondiale di questa sera tra Belgio e Egitto. Un pareggio 1-1. Altra grande squadra europea come la Spagna oggi che porta a casa solo un punto dalla prima partita. Ma sappiamo che le prime partite sono sempre un po' particolari perché poi si vincono questi tornei. Cioè lo vince di solito la squadra che migliora di più durante il torneo stesso. Sono le 23.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

Brash da Dio si intitola 23, 3 minuti, si apre così la terza e ultima ora del Fattore Z con Davide Guerra, che poi sarei sempre io, anche al 266 del Digitale Terrestre. Brash che è pronto a, a qualche live e quindi anche tra l'altro a Genova, no, a casa sua, quindi sarà tutto meraviglioso, anche perché poi si sa, quando si incontra la propria città e le proprie persone, e il concerto ha un altro valore ancora.

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

Madonna e Maluma insieme, si intitola Medellin. 23:10 minuti, è lunedì, signori, quasi al termine di questa giornata, statisticamente la più difficile della settimana, e arrivati a quest'ora la domanda è sempre la stessa, cioè il momento dell'appello: che cosa fate svegli a quest'ora di lunedì 15 giugno? 335 30 10 25 è il numero al quale potete mandare sms, whatsapp, messaggi audio, insomma sbizzarritevi e raccontateci la vostra serata in nostra compagnia. Nerissima Serpe insieme a Fritu si intitola Ridere di te su Radio Z. Buonasera.

voglia, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me, hai riso tu di me.
1: Ridere di te, il titolo della canzone, 23 e 13 minuti su Radio Z. Adesso arriva un'altra accoppiata che musicalmente parlando spacca tutto, e cioè Madame, che è ritornata, l'accogliamo con piacere anche nella nostra playlist, insieme a Marracash. Volevo capire.

0: Frankie con Calma direttamente mi ha trasportato così nel 2019. Questa canzone qua era veramente dappertutto, ovunque si andava si trovava sempre questa con Calma di anche quell'anno lì e gli anni addietro. Insomma, si è messo su una bella pensione, se vogliamo guardarla anche dal punto di vista fiscale. 23:19 su Radio Z, ritroviamo anche Mr. Rain. Spero non lo sia stato per voi un lunedì nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero di Mr. Rain 23-22, Radio Z, Fattore Z con il sottoscritto Davide Guerra fino a mezzanotte, ancora 40 minuti scarsi da passare insieme anche a voi al 335-30-10-25. I can wait, non posso aspettare il titolo della canzone, Bob Sinclair.

0: Destrice Gazzelle su Zeta, buon lunedì. Allora, a quest'ora, alle 23:27 minuti, io sono un po' curioso di sapere cosa state facendo svegli, se siete di rientro dallo sport, magari siete i temerari del lunedì che vanno subito a fare sport, non perdono tempo, poi magari c'è chi rientra semplicemente da lavorare, chi è andato a bere qualcosa, c'è qualche studente che ha finito la scuola e allora questa sera si ritorna a casa un po' più tardi di quello che è stato tutto l'inverno e tutto il periodo dell'anno scolastico. Insomma, raccontatevi al 335 30 10 25. Noi andiamo a Roma. Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

Comuni immortali, Achille Lauro su Radio Z 23:31. Entriamo ufficialmente nell'ultima mezz'ora insieme per questo lunedì. Poi ovviamente abbiamo tutta la settimana ancora da passare, dalle 21 alla mezzanotte, giorno dopo giorno, fino ad attendere quello che attendiamo tutti. Dai, diciamocelo chiaramente, il weekend, perché più o meno la vita è da weekend a weekend. Bea si titola Rich su Radio Z, buon lunedì.

Crossville fuori legge, 23 e 38 minuti su Radio Z. Adesso andiamo ad ascoltare una delle mie canzoni preferite del momento, devo dire, perché c'è quel riff di pianoforte che è veramente devastante, che entra dentro di te, ci resta e ti crea un sacco di immagini, perché poi è quello che fa spesso e volentieri la musica: ricordi e immagini, immagini e ricordi, insomma le due cose vanno di pari passo. È una canzone di quest'anno, se loro sono i De Bauza, e non si dice i De, va bene, ma solo De Bauza, e si intitola Magnetic.

Pausa magnetica su Radio Z, spero ve la siate goduti. Ecco, questa è una di quelle canzoni anche un po' o d'aperitivo, sicuramente aperitivo in posto carino, molto nel chill, eccetera eccetera, oppure da viaggio. A quest'ora me lo immagino qualcuno di voi che sta rientrando da solo in auto e questa canzone è quella giusta al momento giusto. Ora Rocco Hunt.

J-Ax insieme al Chile, Maria Salvador, era il 2015, sono passati ben 11 anni, ma facciamo finta che ciò non sia così, non ci pensiamo troppo, non diamogli troppo peso. Buon lunedì a voi, saluto chi dovesse essere arrivato da queste parti in questo momento, questo è il Fattore Z, tutte le sere dalle 21 a mezzanotte, io sono Davide Guerra e ho il piacere di condurlo insieme a voi che al 335 30 10 25 siete sempre liberi di raccontarci la vostra serata in nostra compagnia. A proposito di novità, ci sono sempre loro, i Pinguini Tattici Nucleari, una realtà più che affermata oramai in Italia, l'ultima si intitola Sorry, Scusa, lo siento, su Radio Z.

Signori, scusa, lo sento, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Z nel lunedì sera con il fattore Z. Adesso riacquisiamo quel tocco di internazionalità con la nuova di David Guetta insieme a Milky, si intitola Just the Way You Are. Ultimi 8 minuti insieme, poi ci sarà come sempre nella notte ad accompagnarvi Alex Morelli, sempre e solo su Radio Z.

0: Sfera e basta è Cupido su Z. Sfera, tra l'altro, in questi giorni sta preparando il suo tour, quindi girerà qua e là nei suoi live. Noi invece siamo arrivati alla fine di questo appuntamento del Fattore Z, ma ritorniamo domani, se è tutto ok, alle ore 21 fino alla mezzanotte. Ora è scalpitante, signori, dopo il weekend Alex Morelli vi porta nella notte. Noi ci sentiamo domani, grazie a tutti, ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Ed è arrivata la mezzanotte.
3: Z di notte.
2: Lo dicevo, è arrivata la mezzanotte e arriva Z di notte. Tutto questo a seguire il Fattore Z con Davide Guerra, che ci ha portato sin qui, quindi diciamo che si è preso anche lui una bella responsabilità, quella di chiudere una giornata, e subito ne arriva un'altra, quindi già pronti per affrontare il martedì o comunque le prime tre ore, perché sapete che sarà quello il nostro punto di riferimento. Lo vedremo così come un faro all'orizzonte, seppur la notte sarà particolarmente profonda. Sono Alex Morelli, sarò io ad occuparmi di voi. Già molti di voi, gli abitudinari, diciamo, di questi orari lo sanno, però ci sono anche gli amici nuovi, quelli che passano da queste parti per caso, quelli che si fermano, e allora vi do subito un po' di contatti. C'è il nostro numero, il 335 30 10 25, così tutto ciò che vi passa per la testa lo potrete condividere con i vostri WhatsApp. Un altro numero è quello della radiovisione, 266 digitale terrestre. Si comincia con Mace, Cattive Abitudini, Salmo e Colapesce.

Mace con Salmo con la pesce, la prima di Zeta di notte di martedì e la sua cattive abitudini, no? Che letta in, diciamo, in maniera un po' superficiale, uno può metterci dentro un po' quello che vuole, no? Tutta una serie di quelle cose che fanno molto male, che ti vengono sconsigliate, però tu te ne freghi. In realtà si può parlare anche tranquillamente di quelle fragilità che poi magari ti portano anche ad avere delle cattive abitudini. Siete su Radio Z e questo è il nostro appuntamento che si chiama Zeta di notte. Ci siete voi al 335 30 10 25 e Jungle The Wave.

Rove su Radio Z, la sua Ale, che è un po' questo urlo di gioia, no? Là dove dice avevo i buchi sotto le scarpe, adesso se finì. Mezzanotte 10, siete sempre qui con Z di notte. Beh, che si farà nelle prossime ore? Avete sempre il nostro numero WhatsApp per raccontarci e condividere un po' di questo giorno che sta finendo, o comunque questa giornata che sta iniziando, per i tanti invece che affronteranno le prossime ore lavorando, o magari non soltanto, oppure semplicemente per il piacere. Dubito, però magari qualcuno solo per il piacere di poter arrivare a notte fonda, magari qualcosa c'è di buono. Ora Gaia, Bossa.

0: È lei che ci porta un po' di bossa nostra, comunque questa vena molto ancorata alle proprie radici, quelle brasiliane, no? Poi soprattutto quando dice una favola da favela, lo dice proprio con quella L brasiliana, che è, peraltro, aggiungo io questa piccola nota a margine, particolarmente sensuale, favola da favela. Intanto Night su Z, questa è Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di

Beh, due delle voci più importanti di tutta la scena musicale italiana e anche internazionale, poi mi verrebbe da aggiungere, beh, considerato appunto il numero di pezzi di dischi venduti in giro per il mondo. Comunque stiamo parlando di Tiziano Ferro e Giorgia, in questo caso con Superstar, naturalmente dalla versione deluxe di Sono un Grande. Siete qui su Radio Z di notte, dove c'è Z di notte, ci siete voi, e al 335 30 10 25 mi raggiungete per raccontarmi la vostra di notte. Allora tra poco anche un po' di voi, ma prima Fra Quintale e i prossimi minuti con Aranciata. Piove.

Fra Quintale, protagonista in questo pezzetto di notte con la sua aranciata. Beh, devo dire che mi piace molto anche il video dove si gioca molto con le luci. Allora, 266 digitale terrestre, questa è la radiovisione. Mezzanotte 24 qui su Radio Z, anche il momento di Alex Warren, e questa è Passenger.

Tatta di Mahmood su Radio Z, a mezzanotte e mezzo di questo martedì, cominciato chiaramente da poco, con tutta questa responsabilità che ci prendiamo tra le mani, proprio di farvi iniziare la giornata nel modo migliore. Ci pensate anche voi al 335 30 10 25, così come Erika che dice: boh, sto pulendo dopo un esperimento in cucina finito non benissimo. Va, perfetto, questi esperimenti culinari, quella volta che ti senti che hai le mani magiche, le mani fatate, ma sì dai, ci provo e qualcosa comunque va storto, no? E allora lì via a pulire tutta la notte. No, mi auguro non sia così, però intanto saremo con te.

0: Fulminacci, maledetto me su Radio Z, e con lui arriviamo a mezzanotte 33 in questo pezzetto di martedì che abbiamo inaugurato insieme. L'appuntamento con Z di notte ci porterà fino alle 3, già sapete. Subito Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door su Z.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Mezzanotte e 40 qui su Radio Z, dove suona Z di notte, così è fino alle 3. Insieme a me sono Alex Morelli e c'era anche Elodie con la sua Affari spenti dal 2023. Tra l'altro, canzone scritta tra gli altri anche da Elisa. E l'abbiamo ritrovata anche, devo dire, con un certo piacere, soprattutto per chi passa dalla radiovisione e ha, come dire, una specie, un grande apprezzamento appunto per Elodie. E a proposito di radiovisione, 266 Digitale Terrestre, 735 di Sky. E poi a questo punto, quando manca non tantissimo all'una della notte, beh, che si fa a quest'ora? Per quali ragioni? Giustificatevi, voglio la giustifica per sapere che ci fate svegli con gli occhi aperti e in cosa siete affaccendati. Al 335 30 10 25, intanto Shiva con Geolier.

Ed di Shiva e Joliet, questo featuring che ci ha portato fin qui a 00:44 con il martedì appena cominciato, o comunque insomma sulla rampa di lancio, mettiamola così. Il pezzo di Gracie Abrams, quello che ci terrà occupati nei prossimi minuti qui su Z, e si intitola Hear the World.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

pezzo di Holly si intitola Polvere, naturalmente qui su Radio Z. Beh, anche lui in giro per questo tour che lo porta a toccare le città italiane. E poi la cosa che veramente va sottolineata è l'entusiasmo che arriva, non dico in special modo dai concerti di Holly, però si percepisce anche, come dire, in maniera particolarmente marcata. Ecco, è il momento di Buona Domenica, il pezzo invece di Saif.

0: secca.
1: È un'altra di quelle canzoni che è molto facile da ricordare, ma una di quelle proprio appiccicose, eh? Anche in questo caso altro pezzo centrato da Saif qui su Radio Z nella prima ora di Z di notte, ed è solo mezzanotte 54. I prossimi minuti con Hugel Solto, Jamaica, Bam Bam qui su Z.

Purple Rain di Draft Gold con Tedua, e se ne va così la prima ora di Z di Notte, lo diciamo da che ci frega, e ne abbiamo comunque tre di ore in totale, ovviamente, e le tre sarà il nostro traguardo, il vostro magari per qualcun altro sarà un po' più in là. C'è sempre il 335 30 10 25 per i vostri WhatsApp per raccontarmi la vostra notte, e noi ci risentiamo tra un attimo. Quindi il consiglio che molti conoscono è: state qui. Ed è arrivata Luna.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita.

ad accompagnare anche questo bellissimo giro di piano, molto romantico ma allo stesso tempo anche un po' malinconico. C'è quel bel abbraccio nel video proprio sul finale tra Giuli e 13 Pietro. Qui piangono tutti in Luna e 4, quindi seconda ora di Z di Notte. Subito Farruko, Gracie, Steve Aoki, stai a pacchi.

puntata di Anna dal 2021, lunedì 10 della notte, sempre su Radio Z, con Z di notte, ad arrivare fino alle 3 insieme ad Alex Morelli. Allora c'è chi scrive: ciao Alex, io come tutte le sere a quest'ora sono ancora qui che stiro e mi tengo sveglia con l'ascolto di Radio Z. Ciao, che la domanda che io mi pongo, visto che non mi sembra proprio l'attività più bella da svolgersi, in particolar modo a quest'ora, chi è che ha deciso che i vestiti devono essere stirati? Voglio il colpevole.

Secondo me nel menù di questa sera ci volevano anche loro, eh? Madonna, Sabrina Carpenter, questa Bring Your Love qui su Radio Z, l'1:14 ed è subito tempo di Annalisa e canzone estiva su Z. Quando

Rumore e marea questa di Bresh con questo fischio, diciamo, molto molto ipnotico, no? Con questa capacità di infilarsi lì nei pertugi del cervello, quelli dove a un certo punto così ti riesplodono anche dopo parecchie ore. L'1 e 20 della notte abbiamo questo grandissimo impegno con voi, una piccola responsabilità che ci siamo presi con piacere, quella di portarvi fino alle 3, e un'altra l'avete anche voi, ovviamente, condividere un po' della vostra notte con noi al 335 30 10 25. È il momento di Flamenco, Paranoia, Samurai J.

Samurai J, anche lui un protagonista di questa notte, di tante notti, non soltanto la sua. Flamenco Paranoia, lunedì 24 di questo martedì, con Zeta di notte che arriva fino alle 3 e si fa accompagnare anche da Harry Styles e la sua Dance No More.

Marrakesh dal 2021 con tanto di voce di Elodie proprio sul finale, questa Crazy Love, situazione nella quale probabilmente molti di voi sono ingaggiati e ciclicamente, no? Cioè nel senso che terminano magari una storia, attraversano una storia così parecchio crazy, questa finisce, ti dai anche quella regola lì di non cascarci più in quel tipo di situazione, salvo il fatto che quella successiva è tanto quanto, ecco, e cambia veramente molto molto poco. 1:31, siete con Radio Z e questa è Z di Notte, passate anche dalla radiovisione ragazzi, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, come dico sempre, per fare le cose fatte bene vi scaricate anche la nostra app RTL 102.5 Play, mentre arriva già il nuovo di Irama, Cavana.

0: Kavanan con i Rama. Quanti mesi attraverseranno anche questo pezzo? Sicuramente tutta l'estate ci accompagnerà, e come, magari in quelle belle serate in cui a un certo punto si prende quella piega anche, che, perché no, anche un po' sensuale. Del resto lui, come dire, ci ha giocato anche molto, anche con pezzi di qualche tempo fa. 1:33, siete con Z di Notte, subito Kid Yugi, questa è Amelie.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Mwaki Zerb qui su Z all'1.40 della notte. Domani, ragazzi, a Iello, nostro ospite in collettivo Z alle 16, quindi tutti connessi.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Bel cammino quello che tutte le notti ci porta fino alle 3 della notte o del mattino, a seconda della vostra prospettiva, e come sempre ci siete voi, il 335 30 10 25. Valentina, il ritorno a casa è più leggero con Radio Z dopo il lavoro. Poi mi piace anche che a volte usate delle formule che sembrano quasi degli slogan, bravi così. 335 30 10 25, subito c'è Ultimo e la sua Romantica.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

1:45 della notte, il nostro momento romantico affidato a Ultimo con la sua romantica giusta, appunto. Siete con Radio Z e questo Z di notte. Beh, che ci fate svegli, visto che sono quasi le due di un passaggio così, tra il lunedì e il martedì, quindi più infrasettimanali così è impossibile. Francesco Gabbani su MFunk.

tanta classe in pochissimi minuti, ma la classe è qualcosa che arriva e la percepisci veramente in una frazione di secondo. Però con Olivia Jean e questa sua So Easy, veramente poco meno di 3 minuti, ma di alto livello. 1:51, siete sempre qui con Z di Notte a portarci fino alle 3 e il nostro traguardo sarà quello. Per tanti di voi invece salutiamoli anche, gli amici che lavorano, probabilmente un traguardo che fissato molto in là, un barlume, una piccola luce in fondo al tunnel della notte. Tony Boy, Cuore rotto.

Cuore rotto di Tony Boy, che partirà a luglio con il suo Summer Tour 2026 da Bassano del Grappa, poi toccherà ovviamente anche altre località e vi terrò aggiornati. Intanto su ZJAX i Pigliaiò.

0: Vedi perché è bello vivere anche di notte, perché a un certo punto così a sorpresa all'improvviso proprio qui in Z di notte ti arriva anche Enough is Enough di Post Malone qui su Radio Z, e con il nostro Z di notte la seconda ora se ne va, si mette da parte nell'album dei ricordi e siamo pronti per scrivere la prossima ora, quella che ci porterà ovviamente alle 3, quindi voi continuate al 335 30 10 25. Ci sentiamo tra un attimo, state qui. Sono arrivate le due.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.